like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 8.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia a scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire dovevi?
2: Economia a scuola.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

dov'ero sempre sto. Ti basterà una vita, se non rinascerai, e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata, la radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti, abbiamo cercato di seguire tante questioni. È stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile. Già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate, però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni senza mezzi termini probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Nigri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano.

0: Piano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Rigale, di questa rata. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, o magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: Allora Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento sulle 24 ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare. L'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi: rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz. Ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via, e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea. Gli ho detto: ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori. Quindi insomma, qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no, magari Peppe su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori, su cui c'era tanto dibattito. Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è, mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima. La guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente. Cioè io non, francamente, tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima. Cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran. Però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Pepe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si è detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto. Cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana. Proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump, da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigente cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina. Cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina abbia si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco tra virgolette è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente. La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma, diciamo, la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni, in cui dice tutto e contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri, a volte appaia sprovveduto, secondo me è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi gli altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. E vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate, perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli? A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare, per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodi di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Amedeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss di che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, se mai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, Peppe, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli, lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi, insomma secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente no. Ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo a essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate a essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: I, all time.
1: Got it?
0: I, all time.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli.

ed è l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe G. Bianchi vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, si intende. E allora, primo pezzo, Papà Gambalunga, Judy Abbott. Judy Abbott era un'orfanella che era stata fortunata perché gli studi li pagava uno sconosciuto benefattore che la chiamava Papà Gambalunga. E alla fine che fa la Judy Abbott? Il Papà Gambalunga se lo sposa. Eh sì, ragazze. Cristina D'Avena feat. Federica Carta.

0: sessualità di Lady Oscar, cambiando argomento, non è mica una cosa fluida come molti pensano. Dice sì, si faceva Maria Antonietta, ma non è vero. Non è vero, ragazze, bisogna essere precise con Lady Oscar, minchia. Lady Oscar era innamorata del suo amato André, e infatti alla fine si uniranno ai ribelli della rivoluzione. E André, il cappellone, addirittura le muore tra le sue braccia, povera Lady Oscar, hai capito?
1: Lady Oscar.
0: Cristina da Benafit, Noemi, una spada per Lady Oscar.

Altro cartone triste, ma pur sempre cartone di merda, con una sigla però davvero molto bella, quasi celtica, era Pollyanna. Qui l'ascoltiamo nella versione in duetto tra Cristina D'Avena e Malika Yane.

0: Allora noi maschietti che facevamo? Siccome questa canzone piaceva tanto alle femminucce, alle elementari, noi storpiavamo, cambiavamo, trasformavamo le parole di questa canzone e diventava più o meno così: Pollyanna si attacca alla colonna, impreca la Madonna e questo non si fa, dai!
1: Pollyanna che porta sempre il sole con semplici parole e buona volontà.
0: Cantiamola tutti, dai, sì!

0: Allora questa striscia mattutina di non solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento a dopo pranzo con una nuova striscia. Noi ci vediamo più tardi. Ciao dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: scoprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

loro fatto di mare. Da questo mare sporco di sangue sei scappata via. Per questa terra di grandi attese, sui marciapiedi di questa terra tutte disattese.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio.
8: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è un piccolo omaggio. Stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così, per cui diciamo gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud, un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile tardo romantico, prodotto e curato

Primo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, Pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità nel suo centenario. Sarebbe stato il centenario del suo genetriaco, nato il 3 giugno del 26, 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e Prova anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fino ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, c'ho un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta rottura di cazzo, infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo, grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre, allora che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale. Con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale.

bene, rapporto con Carlo Levi, va bene. Nel dopoguerra, collabora al Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince a Viareggio, si converte al cattolicesimo, ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Per mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Sava possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza. Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi. Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni nelle sue poesie. Presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili e animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e, in quanto Saba, vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi, luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica, la possiamo, una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica, la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro, 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi, gran finale, canzoniere. Tra l'altro, leggo qui c'è la targa, una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetto. E quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa? Affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il. Va bene, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN, in un saggio del 2004, va bene. Ma le reticenze, dice questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico-culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, l'ho scoperto e mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora,
Vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia che è sto rumore fastidioso. No, bimbi, no, fammi levare sto suono che è sta cosa. Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'è a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? No, questa è un po' più lunga. Beh, Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città. Poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia, la mia città che in ogni parte è viva, al cantuccio, a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba c'ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Gol, leggo questa perché parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Gol dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli, quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: anch'io son parte. Allora, una poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole. Cioè, il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglioni. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, beh, lavoro, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo la mia vita era facile, la terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavardevo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa.
tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba. Leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omoerotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi degli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda, cosa voglio dire? Sono stato recentemente alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ci ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine per un incidente io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera e questo ovviamente mi ha fatto girare i coglioni perché sono di cattivo sangue toscano, ma da signore, diciamo, ho voluto comunque salutare bene i padroni di casa e a chiunque mi chieda, e questo può essere indagato, ho sempre parlato benissimo del festival, che è un festival aperto e quindi aperto di testa e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici oppure sono organizzati solo per vendere libri, anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché come recita un mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, e mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, è prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora te dici, vabbè, bella fica, mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa non è mai stato, anzi forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato, col suo nome non di certo perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita, insomma pubblicava sì nelle riviste come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi inviti?
Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio, proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conta un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non... Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato, e sei invitato in due modi: tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza. Fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire. Al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo, ma passiamoci sopra in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti, appunto, a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì. E ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta. Mi chiedono: ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo: ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico. E già quando ci sono 15 persone sei contento, perché dici, vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti, però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa. Ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre, perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che li fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai, perché ormai sono nella scuderia giusta, o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fossero, come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia è
una maledizione del vivere o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere e mi perplimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre, siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto, Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite e quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Shababab.
0: Dai, quasi. Dai,
1: Quasi.
0: sei meno, sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Allora, più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi Shababab, perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il prometto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammelot con lingue nordiche un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che vi circonda e che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena perché era un piccolo apparato drammatico. E Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da 2 anni a questa parte. E in ogni occasione che mi si presenta e che posso cogliere di città in città, insomma. All'interno invece del libricino, che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove, che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino dai 15 anni in poi non tutto siamo felici ci sia ancora imputabili, anzi ci si vergogna decisamente, e o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shadow Bub mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E, anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab che inizia parlando degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giochi d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smilzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera, zanca, tiuberese, casapera, serubina, iscancia, parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici, liquidi, smacchia di Satan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è norma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie, grazie Mattia per questa.
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
0: Anche ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale salvifico dialogo umano. Senti,
1: Sì.
0: e a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere del.

0: O eri vecchio dentro da bimbo o sei eternamente bambino.
1: L'unico luogo di discorso in cui, o meglio, di cui si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice.

0: sono volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie. Con altre tematiche, eccetera, quindi volevo una raccolta dedicata. Ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo e che questo progetto sia Polizia Etnica della Palestina.
1: Ok, come potete sentire, amici, radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico perché prendersi un mito e soprattutto di poesie che vogliano una fluttuazione, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato.
0: Un atto di memoria,
1: Un attimo.
0: il valore della.

0: il mare. E poi morire, morire, morire.
1: Questo è tuo come testo, ci dicevi, i primi luci, due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto

0: sta raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona, e alla fine tra insomma anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io.
1: Tutto il peso in un silenzio e tra il caos.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

Winston sat at his mundane desk, his job

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizza.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i nostri armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Ride On, nuovamente in diretta, finalmente siamo tornati, sono finite le ferie radiofoniche e mi ricordano già dalla regia il buon Peppe che a seguire alle 10:30, 22:30 seguirà Team Radio sul Gran Premio di Olanda, mentre noi andremo invece in replica alle 20 su Radio Sonar e Samarkand, ecco. Allora, detto questo, devo salutare prima di passare al nostro ospite in studio, il biondo riccioluto Tommy44. Allora, ricordo alcuni appuntamenti, ad esempio il 28, 29, 30 agosto al San Marino Comics in piazza Sant'Agata, gli amici di Eventi Motors con il progetto Caschi del Cuore saranno presenti con esposizioni, la pista di mini quad e anche il Neon Motorsport, quindi per provare a fare test ride con le moto elettriche. Quindi trovate tutte le informazioni sulle loro pagine, quindi E20, scritto 20, Motors. Allora, saluto tutti gli amici con cui siamo stati ieri a bighellonare un po' per i passi dell'Appennino e non solo, quindi siamo andati sulla Consuma, abbiamo visitato la panchina gigante che hanno messo in cima al passo della Consuma. Poi siamo andati allo Spino, che è sempre un bel, è il passo coi cordoli, quindi è sempre un bel vedere. Poi abbiamo fatto un po' di strada verso Stia e la Calla a cercare un po' di fresco. Poi siamo ripassati per i Tre Faggi, un po' di Muraglione, poi pian piano ci siamo diretti verso casa. Quindi è stata una bella giornata. Saluto tutti gli amici che oltretutto sono tra virgolette in infermeria, diciamo ai box, per fare piccoli tagliandi e sistemare qualche piccolo acciacco, quindi mi raccomando, state pronti così torniamo presto in sella. Allora, detto questo, qui abbiamo il nostro super Tommy che è qui con noi e ogni volta cresce, ecco, ho qui una delle prime magliette con cui è venuto qua in studio, che è veramente piccina e adesso invece è rimasto un riccioluto biondo, ma sta diventando grande. Allora, ciao Tommy.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, poi parleremo dell'allenamento, visto che è arrivato praticamente ancora caldo, ha solo tolto la tuta e chiederemo a lui che com'è andata questa giornata di allenamento. Nel mentre saluto anche il buon Eugenio Meini, che come sempre non so se arriverà a sorpresa o non arriverà, perché bloccato dai lavori in officina, e dopo la musica insieme a Tommy avremo anche il collegamento con il buon Kawa, che ha anche delle domande per te, e poi parleremo assieme anche del moto mondiale, di quello che succede, del mercato, così sentiamo anche il tuo parere. Tra l'altro salutiamo anche Alessandro che è qua, che ti ha accompagnato.
2: Buonasera a tutti.
0: E il microfono è quello lì quello, diciamo, è finto. Allora, ora un po' di musica e poi ci prepariamo con Tom 44 Rider.
2: Non so, forse questo è finto.

0: Ride On nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado. Questo lunedì 24 agosto abbiamo qua anche il nostro Kawarobi qua in collegamento, così se hai domande per il buon Tommy fai pure. E nel mentre il buon Tommy è arrivato caldo caldo, ha solo tolto la tuta e praticamente dal GECO, dove è andato oggi ad allenarsi dopo un po' di pausa. Com'è andata?
1: Oggi è stata difficile perché vengo da una vacanza dei 5 giorni, ma comunque da un infortunio al braccio, al mugellino.
0: E ho visto che c'hai un bel buchino sul gomito.
1: Sì, la tuta non ha funzionato tanto. E è stato difficile riprendere un po' da questo infortunio, ma comunque pensavo andasse peggio oggi al GECO. È andato abbastanza bene, mi sono riadattato quasi subito.
0: Hai guidato sui problemi, visto che per allenarti e migliorare la sensibilità si usano gomme finite.
1: Sì, oggi avevo un po' di gomme finite.
2: Quindi hai avuto gomme nuove.
0: Quindi praticamente la moto gomma non gomma, quindi ci si adatta.
1: Sì. Oltre la spalla sono andato oggi. E comunque
0: quindi il cerchio fa grip.
1: Sì, praticamente. È stato un po' difficile mettermi la tuta oggi perché comunque
0: ti dava noia un po'.
1: C'ho ancora un po' di livido e tutto, mi fa un po' male, però anche lo scotch, ci ho messo lo scotch perché per non far levare il cerotto, che comunque mi dà noia ancora, e quello è stato un po' ingombrante nei cambi di direzione e tutto, ma è andata abbastanza bene.
0: Ma questo campionato che abbiamo fatto il grande salto quest'anno nel campionato italiano, come sta andando? Da Misano ho visto che c'è stato un bello step.
1: Sì, a Misano è stata una bella gara, tutte e due, perché sono riuscito finalmente a stare con il gruppo davanti, a lottare con i primi. Eravamo un bel gruppetto formato da 7 persone, e ti giocavi o il quarto o la quarta posizione o la decima. È stato veramente bello. Okay,
0: quindi siamo entrati nel gruppo che conta, quindi da lì adesso step by step si va a migliorare. Kawa, hai qualche domanda per il buon Tommy?
3: Sì, ciao, buonasera a tutti prima di tutto. Sì, volevo fare una domanda, visto che tu proprio nella intro, no, della puntata hai detto che ogni volta che lo vedi è sempre più alto. Ecco, una cosa che volevo chiedere, come inizia a starci sulla moto che sta utilizzando per correre?
1: È sempre meglio, perché prima ero un pochino più piccolo e quindi era un pochino più difficile anche per i cambi di direzione spostare la moto essendo un pochino più piccolo, ma ora mi ci sto sempre trovando meglio.
0: Ora diciamo sta facendo la moto era grande prima ed era piccino lui, adesso iniziamo a pareggiare
1: pari.
0: Ecco, qual è la fase della guida che con questa moto 4 ti ha creato più difficoltà all'inizio?
1: Beh, all'inizio soprattutto al Mugello è stata la frenata, come c'ho ancora questo problema, perché la frenata dalle telemetrie si vede che proprio non la faccio bene, però piano piano lo sto ovviamente migliorando.
0: Ecco, nel senso, cos'è che non ti viene? Freni troppo presto, troppo piano o troppo?
1: No, il mio problema è praticamente che
0: non freni.
1: No, no. Prendo il freno, do la prima pinzata, infatti si vede la telemetria che va su, poi lo rilascio.
0: Ok, non è continuo.
1: Perché magari vedo che arrivo troppo presto alla curva e lo riprendo in mano. E questo è un problema perché mi si scompone tutta la moto.
0: Ok, quindi dovresti pian piano abituarti a portarla più a frenare più tardi,
1: a fare il picco prima, e poi scendere gradualmente
0: piano piano, e comunque ritardarla in modo da portare più velocità, fare più tempo. E
1: sì,
0: ok, quindi comunque lì è questione anche d'abitudine, un po' per i pesi, perché cambiando il tipo di moto ti sono cambiati anche i riferimenti, quindi è normale. Ecco, Kawa, altre domande? Casomai anche tecniche?
3: No, beh, già risposto lui a questa, quindi Volevo anche sapere come sta andando l'apprendistato, anche su proprio sentire proprio le sensazioni, spiegare con i tuoi meccanici o comunque con i tecnici che hai nel box, se riesci adesso a spiegare un pochettino meglio le sensazioni che trovi sulla moto e se loro le riescono a interpretare o comunque ancora c'è un po' di difficoltà, anche perché anche questa qua è una fase di apprendistato, cioè non è semplice anche
0: c'è la telemetria,
3: io sento che la moto fa così.
0: Infatti in questa classe c'è già la telemetria e quindi c'è da tradurre le sensazioni, quello che i telemetristi e i meccanici vedono, per fare uno step e migliorare, ecco.
3: Quello sì, però dalla telemetria ti dice ok, tu devi fare così, ma lui non riesce a riscontrare ancora, certe volte dice no, caspita, lo faccio, cioè è anche quell'esperienza lì, no, che uno si deve fare per poi portarsi avanti. Mm-hmm.
1: Sì, certo, a volte capisco quello che mi dicono in telemetria, riesco a metterlo in atto in pista, ma la maggior parte delle volte è difficile perché non capisci, cioè
0: la sensazione che hai è diversa.
1: Dalla telemetria è più facile, ma in pista ovviamente è più difficile.
0: E quindi ogni tanto ti verrebbe voglia di dire, sembra facile, fallo te, facci te.
2: Quello che dice sempre a me.
0: Babbo, da fuori è facile, eh. Frena più tardi, accelera prima,
2: Che ci vuole.
0: Allora Tommy, delle piste che in cui sei stato quest'anno, qual è quella che ti è piaciuta di più e quella che invece per vari motivi ti ha messo più in difficoltà?
1: Allora, la pista che mi è piaciuta di più è stata Imola, perché è una pista bellissima.
0: Buon gustaio.
1: Sali, scendi.
0: Pista old style, impegnativa, molto molto tecnica.
1: Variante alta, variante bassa, è bello, fai soprattutto Piratella o quelle curve lì. È bello perché fai full gas, fai mille marce, percorrenza, bellissima. E invece ho trovato molta difficoltà al Mugello, è stata una pista
0: molto grande per Moto 4.
1: Molto tecnica, quello è stato un problema perché non riusciva a farla scorrere. La percorrenza è tutto e quindi è stato difficile.
0: Ok. E invece a Misano dove c'è stata questa chiave di volta che hai fatto un bel passo in avanti?
1: Abbiamo lavorato tanto con i telemetristi, mi hanno spiegato per bene come fare, che cosa fare, dove mettere le ruote e tutto, dove frenare, più volte me l'hanno detto e alla fine sono riuscito a metterle in atto.
0: Bene. Allora, invece Alessandro, te da fuori com'è la situazione? L'emozione del vedere Tommaso che man mano cresce e l'asticella si alza con tutto quello che comporta, ecco, dal punto di vista anche gestionale.
2: Sì, sicuramente le preoccupazioni aumentano perché vedi questi ragazzini piccoli
0: che vanno forte,
2: sfrecciare, ecco. Insomma, veramente ad alte velocità in curva. E soprattutto sono tutti molto vicini, quindi quella cosa lì da fuori a me personalmente dà un po' noia, ovviamente.
0: Sì, casomai loro che sono dentro hanno una percezione meno, vedono meno il tra virgolette il rischio, no? Soprattutto dello stare vicini in gruppo, dei pericoli che ne derivano. Da fuori fa molto più effetto,
2: sì, ovvio.
0: Diciamo che aumenta, ecco, perché anche girando in pista quando sei dentro vedi una cosa, quando vedi girare gli altri da fuori, porca miseria come vanno però.
2: Sì, è vero. Però è veramente molto emozionante, molto bello perché sei nelle piste più belle del mondo e quindi insomma sono contento per lui che è arrivato a questo obiettivo, siamo arrivati a fare questo campionato italiano con tanti sacrifici, però ci siamo, quindi è una bella soddisfazione.
0: Quindi salutiamo tutte le sorelle, la mamma
2: che non ci sono stasera, tutta la famiglia
0: sì.
2: E che supportano e seguono Tommaso da quest'anno, lo possiamo vedere in televisione, quindi lo potete vedere comodamente lo vedono comodamente da casa.
0: Allora, Kawa, qual è uno dei tuoi primi temi di oggi, così ne parliamo in tavola rotonda?
3: Vabbè, dai, partiamo subito con penso la notizia del giorno che è, vabbè, la firma di Bastianini col team Aprilia Track House, che era già un po' nell'aria, si sapeva già da un po', ma oggi c'è stata l'ufficialità. E quindi dai, diciamo che Aprilia
0: ha fatto un bello squadrone,
3: magari. Sì, ha un bello squadrone, ma forse rispetto a quest'anno ha un po' meno aggressività in generale, però c'è un po' più di
0: italianità,
3: di intelligente, secondo me.
0: Cioè, no, tre quarti sono italiani.
3: Esatto, ma leviamo quello, ma proprio secondo me hanno piloti molto intelligenti e molto bravi nella gestione delle gare per l'anno prossimo, quindi potrebbe essere molto molto interessante. Quest'anno secondo me comunque con Martino e Ogura hanno dei piloti un po' più esplosivi rispetto alla lineup dell'anno prossimo, però ti devo dire è una bella squadra, è una bella squadra, tutti e quattro i piloti possono dire la loro in tutte le gare.
0: Ecco, guarda, visto che hai citato Enea Bastianini, mi viene in mente un aneddoto, no, che è capitato quando ho avuto la fortuna di poterci parlare al Mugello, che gli ho chiesto una domanda che lui stesso mi ha detto non me l'hanno mai posta, praticamente come fare a capire quando è il momento di cambiare i guanti da moto, soprattutto quelli che si usano tanto in pista, no? Al di là di quando si rovinano e ovviamente si bucano. E ci ha pensato un po' e la sua risposta, me la ricordo bene, è praticamente stata che quando ti levi i guanti e le mani sanno praticamente di cadavere, una cosa del genere, praticamente forse è il momento di cambiare i guanti, perché anche se li lavi, li profumi, cioè non cambia, ecco. E invece Tommy, quando cambi i guanti?
1: io cambio i guanti quando si bucano, ma comunque riesco a farci una stagione intera. Ora ho preso i guanti nuovi da poco Alpine Star, da Inese, e dei guanti buonissimi, e subito a Misano ci sono caduto in gara 2.
0: Ok, però hanno fatto il loro lavoro.
1: Sì,
0: ecco, quello è l'importante, quello è l'importante.
2: È caduto in gara 2 dopo la bandiera scacchi, eh.
0: Sì, infatti l'ho visto, infatti...
3: Ha festeggiato la Martin in America.
1: Più o meno.
0: Infatti ho visto delle immagini, ero in streaming e niente, quindi io penso di avere, ora li uso così per il tragitto casa-lavoro, poi praticamente effettivamente quando levo i guanti, che sono ormai diventati un po' cartonati, no? Quando la pelle inizia col sudore a seccare eccetera, diventano un po' meno comodi, un po' meno morbidi, ma soprattutto effettivamente non è che abbiano questo profumo idilliaco, ecco, quindi una buona saponata ed è meglio. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare allegramente.

0: E mentre sfumano gli Smiths, allora vediamo di parlare un po' di questa Moto 4 e soprattutto anche in confronto a quella che guidavi l'anno scorso, che era quella della Rookies Cup di Bucci. E cosa cambia tra le due, tra quella dell'anno scorso che ti ha visto tra l'altro campione al debutto e quella di quest'anno?
1: Allora, sicuramente quella di quest'anno è una moto molto più veloce, molto più potente, più cavalli.
0: E che la cosa ti piace?
1: Questo mi piace. rispetto alla Rookies dell'anno scorso ha più potenza, soprattutto in uscita di curva quando vai ad aprire gas.
0: Anche più coppia.
1: Volevo dire quello, più coppia quando vai ad aprire gas in uscita di curva è molto più pronta, preparata. E soprattutto una cosa che mi ha scioccato è la frenata.
0: Frena tanto più forte
1: rispetto alla Rookies, frena molto di più. Per il resto non cambia tanto.
0: Come pesi è simile?
1: Come pesi penso che pesi meno la Honda, più o meno, sì. E niente, comunque le gestivo bene tutte e due.
0: Ecco, poi, che velocità massima avete raggiunto quest'anno? Che hai raggiunto?
1: Allora, io penso di aver raggiunto la mia massima velocità al Mugello e dovrei aver raggiunto i 218 km/h.
0: Cavolo!
1: Dopo la discesa del rettilineo, lì prima di staccare.
0: Ecco, a quanto staccate? Grosso modo.
1: Lì è stato difficile all'inizio. Perché non riuscivo proprio a staccare
0: dove dovevo
1: staccare, e staccavo sempre prima 150, però sono arrivato alla fine di gara 1, perché vabbè, gara 2 è stata bagnata, che sono riuscito a staccare quasi dopo 100.
0: Insomma, arrivare a 200, quasi 220, e staccare praticamente ai 100 gli 80 metri inizia a essere abbastanza. Kawa, te che sai un attimo, vabbè, con altri pesi, altre cose, no? A noi farebbe un po' strizzare le chiappe, o no?
2: Leva un po'. effettivamente, poi come abbiamo sempre detto, ci vuole il pelo, ci vuole comunque la tecnica, l'intelligenza, bisogna anche essere abbastanza esperti per quello, cioè nel senso avere degli automatismi. Però con moto differenti si nota tanto, cioè magari con le moto grosse vedi proprio la bella frenata, bella cattiva, no? Lì quelle che fanno delle velocità di percorrenza assurde in curva, dici oh, non si fermano, e poi le chiudono, le fanno, quindi dici tanto di cappello per quello che riescono a fare con queste motorette.
0: Questi ragazzini sono terribili perché hanno come velocità di percorrenza pura velocità che sono superiori a quelle delle classi maggiori, e la cosa impressionante è che non sono mai, raramente sono da soli in curva, ma sono sempre entro quattro affiancati a una spanna uno dall'altro, ecco.
2: Esattamente.
1: Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che mi sono dimenticato, che rispetto all'anno scorso della Rookies sono cambiato tantissimo le gomme, perché quest'anno usiamo Dunlop, e ovviamente è tutta un'altra cosa rispetto alle Pirelli. L'anno scorso con le Pirelli era da Dio, perché erano perfette, erano delle gomme.
0: Qui ti devi adattare un po' di più.
1: Sì, avevano meno durata ovviamente le Pirelli, però avevano quel grip in più che riusciva a fare il tempo. Con queste all'inizio è stata molto difficile quest'anno, perché è una gomma più dura, è un pochino più scivolosa secondo me, e è stato più difficile adattarsi.
0: Ok, quindi la devi pigiare un po' di più, è una gomma che sostiene di più in frenata, e quindi infatti è la fase in cui stai facendo pian piano gli step.
1: Sì,
0: però ti dà
2: il lato positivo. In tanti, anche molti amici piloti che conosco del CIV dicono che Dunlop è una gomma molto più tecnica, quindi è tutta esperienza che ti farai, che ti puoi portare poi più avanti. Magari se tornerai a correre con Pirelli così noterai tantissimo la differenza.
1: Sì, ma infatti ora mi sono abituato alle Dunlop e mi ci trovo bene.
0: Tra l'altro, ecco, un altro dei nostri ospiti qua da Toscano, Filippo Bianchi, quando mi ha raccontato della wild card, tra l'altro si è giocata la vittoria a Misano nel mondiale, diceva che se era una sorpresa per il suo avversario o meno. Lui ha dichiarato no, perché avevano visto in quanto si girava con Ledallo, Palciv, e alla fine hanno girato quasi mezzo secondo più veloce al CIV che al mondiale. E quindi, insomma, diciamo che se capisci bene come sfruttarla, va decisamente bene.
2: Quello sì, ma l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, comunque, proprio nel CIV Superbike, no? Mm-hmm. Cioè, una volta c'era veramente tantissima differenza, anche quando c'era il National con Moto Open e gomme Pirelli di tempi. Se vai a vedere adesso, cioè, anzi, forse con Dunlop vanno molto molto più forti, con moto diciamo un po' più chettino standard rispetto a quelle che c'è in quel campionato nel National. Cioè, quindi diciamo hanno fatto un grande step,
0: tutto si sta estremizzando, ecco. Quindi, tra l'altro, c'è tanta curiosità per l'anno prossimo, visto che Pirelli diventa fornitore di tutto il moto mondiale, quindi non solo Moto 3 e Moto 2, ma anche Moto GP con le 850. Tommy, quando eravamo al Mugello, che è bellissimo vedere questi bimbi, questi ragazzini nel paddock, che soprattutto Tommy sarà l'età, ma è instancabile, casomai perde la voce, no? Però è instancabile, corre da tutte le parti per un memorabilia, per una cosa. La cosa bella è che i piloti, per i bambini, si fermano, fanno l'autografo, sono molto disponibili. Visto che ti ho trovato lì per lì, ti ho portato dentro a fare la sessione d'autografi in Aprilia. E poi hai avuto la fortuna, visto che era lì così, ne ho approfittato, di farti scambiare due chiacchiere con la leggenda Max Biagi, a cui hai chiesto qualche consiglio. Ecco, qual è, quando eravamo sulla porta di Verona. Sì. No, ma anche
1: al Mugello, sotto lo stand di Aprilia, abbiamo incontrato Max Biagi.
0: Sì, che dovevi andare poi a correre a Imola, e così gli hai chiesto qualche linea, però lì non si è scucito.
1: No, è vero, mi aveva detto che sì. Imola è molto tecnica e difficile.
0: Di prendertela con calma, ma non troppo, ecco.
1: Sì, è vero.
0: Comunque, diciamo che, hai visto che a Imola ti è piaciuto tanto, vuol dire che è andata bene.
1: I suoi consigli sono serviti.
0: E poi, ecco, quelle. Ti piace di più Martin o il Bez? Questa domanda è difficile.
1: È difficile perché sono tutte e due forti, tutte e due lì davanti, ma Martin è un ragazzo più costante rispetto
0: a quest'anno. Più esperienza, diciamo.
1: Ha più esperienza, e quest'anno è più costante rispetto al Bez, che era primo e ora è quinto, giusto?
0: E secondo, sì. Già.
1: Ah, già è salito, ok. Sì. E comunque Martin è sempre lì davanti, è sempre a lottare lì, e ora è primo in campionato.
0: Diciamo che ha anche un po' meno, Kawa, poi dimmi te, ha anche un po' meno, tra virgolette, pressione, perché lui si è già fatto un mondiale da secondo, ha vinto un mondiale, e poi ha avuto l'infortunio, ma quest'anno poi andrà via da Aprilia, andrà a Yamaha, ma non ha pressione, nel senso, se lo vince, bene. Però lui, uno l'ha già vinto, quindi sa già quello che succede, come funziona, non ha quest'ansia di fare casomai la prima vittoria la prima volta, cosa che invece Marco un po' lo sente, anche perché da italiano, con la casa italiana, un po' più di pressione c'è, è innegabile.
1: Io comunque spero spero che vinca il Bez, perché comunque
0: rimarrebbe in Aprilia il titolo.
1: Primo rimarrebbe in Aprilia italiano, e poi Martin l'ha già vinto mondiale,
0: quindi un po' per
1: sarebbe sarebbe più felice.
0: Cavo, a te invece come la vedi la situazione?
2: Vabbè, sicuramente Martin si è giocato i mondiali in tutte le categorie, nel senso che comunque Moto 3 l'ha vinto, Moto 2 se l'è giocato, in Moto GP sappiamo che si è giocato più volte il titolo con Bagnaia, uno l'ha anche vinto. ha soltanto forse più esperienza da quel lato lì. Bezzecchi alla fine, a memoria che mi ricordo, si è lottato soltanto un titolo in Moto 3. Realmente, no? Mm-hmm. Che se l'è giocato sino all'ultima gara. Gli altri campionati, diciamo, ha fatto bene, ma ha sempre fatto più fatica ad essere lì. Come diceva anche Tommy, è un po' meno costante rispetto a Martin.
0: Forse anche proprio perché essendo davanti, si è trovato davanti anche per bravura sua, ma anche per demerito, in questo caso errori degli altri, e nell'inizio del campionato si è visto un grande vantaggio, no? di punti, e caricato di tutte le responsabilità. Quindi in quel momento un po' di braccino, un po' di paura di sbagliare arriva, poi la ruota della fortuna ha girato un po' in merda e quindi insomma
2: quello sì, però sai, è sempre esperienza, cioè oggi la parola della giornata è esperienza. Mm-hmm. No? Comunque se tu lì davanti non ci trovi in questa situazione, non riesci a capirlo.
0: Certo.
2: Può anche essere che magari ha iniziato a girare qualcosa un po' diversamente, magari come dici tu, un po' la pressione, un po' il setting. Io penso che forse il grosso della pressione è arrivato dopo la vittoria del Mugello. Mm. Infatti lì poi c'è stato un calo, anche un po' di sfighe, ma c'è stato proprio anche un calo di prestazioni, no? Mm. Martin, nel bene e nel male, è sempre rimasto lì costante. Come hai detto te, è un campionato molto altalenante. Comunque c'è una gara che ti vince Marquez, l'altra c'è Martin, poi viene fuori Ogura, poi viene fuori Fernandez, cioè non c'è un protagonista o comunque
0: unico.
2: Due protagonisti che sono sempre loro, esatto, e quindi sai, si stanno giocando un po' tutti a fare punti e a mangiarseli a vicenda, per quello è ancora tutto molto ravvicinato. Mm-hmm. Sicuramente l'ultimo weekend, anche se lui era infortunato, ha fatto un grandissimo weekend, e anche qui ce ne sarà da parlare un attimino, perché penso che comunque in il weekend di Silverstone ha aiutato tanto Aprilia la gomma che è stata portata da Michelin con una carcassa più dura, dove Aprilia riesce a sfruttarla meglio rispetto a tutta la concorrenza. Infatti abbiamo visto anche nelle gare dove c'erano delle carcasse molto simili che Aprilia faceva veramente il vuoto rispetto a Ducati, piuttosto che
0: riesce a scaricare a scaricare di più, mentre gli altri spinnano tra virgolette un po' di più, quindi hanno il problema che inizia a scivolarli un po' troppo. Ma
2: esattamente.
0: Cava, mi hai fatto venire in mente una cosa da chiedere a Tommy. A Misano, visto che ti sei trovato col gruppo del podio, ti è mai capitato, mentre eri lì, no, anche nella bagarre, di essere lì e dire: porca miseria, adesso non si deve sbagliare, adesso bisogna stare concentrati, oppure in quel momento guidi e non pensi a nulla?
1: No, ci ho pensato. soprattutto l'ultimo giro, che magari eravamo tutti lì, tutti, uno prendeva la traiettoria più larga, uno un pochino più stretta, quindi riuscivi a entrare a qualcuno, o magari ti ripassavano perché ti portavano largo, e comunque l'ansia era tantissima. Mm-hmm. E dicevo tra me e me: devi stare lì, devi stare lì davanti, non farti passare. Infatti le ultime 7 curve dal curvone le ho strinte tutte, perché non dovevo farli passare.
0: Chiudevi.
1: Sapevo che tanto il carro lento,
0: qualcuno si sarebbe
1: come gli altri giri, come gli altri giri lì si infilavano, mi infilavano, perché magari era un punto che facevo peggio rispetto a loro. Mm-hmm. E quindi l'ho chiusa e ho finito la gara.
0: Mm-hmm. Infatti dopo aver finito la gara 2 ti sei rilassato un attimo troppo.
1: No, non è che mi sono rilassato io, si sono rilassati.

0: dovrei trovare il tiro, però da solo quest'anno è stato più difficile, perché comunque le scie contano tantissimo e comunque dopo l'ultima gara preferisco la bagarre.
1: Perché poi, cava, te non sei mai venuto qua in zona, devi vedere come gira al Geco, da Massimiliano, dalla Porta, come gira con la moto d'allenamento lì dentro, no? Te lo vedi tutto sorridente, tranquillo, beato, no? Cioè, e poi là dentro, cioè, scansati perché lui entra. Lui entra, casomai si gira per vedere se sei ancora in piedi, però poi va via, ecco.
0: È fantastico. Quella pista ormai la so a occhi chiusi, è bellissimo passare.
1: E passare i vecchietti, no? Con la pancetta, no?
0: Impennare.
1: Proprio così a spregio. Allora, ecco, una domanda invece per Tommy, che così ci agganciamo anche a Kawa. Secondo te, Marc Márquez, che zitto zitto ha riguadagnato tanti punti, fisicamente ancora insomma un po' di problemi ce l'ha e non, sinceramente non so quanto potrà recuperarli del tutto, e quanto secondo te, in base al tracciato, alla pista, anche alla fortuna, si giocherà il mondiale fino alla fine?
0: Allora, secondo me è stato un pochino sfortunato, soprattutto le ultime gare, perché ha avuto, vabbè, come è caduto e poi...
1: Vabbè, Ducati ha avuto un po' di problemi in generale.
0: Sì, e problemi alla moto e così, e non è riuscito a stare lì davanti con il gruppo di testa, e comunque secondo me riuscirà a vincerlo il mondiale.
1: Te dici che se lo vincerà nuovamente lui?
0: Sì, secondo me sì.
1: Se...
0: Non è stato costante come l'anno scorso, però...
1: Beh, l'anno scorso è stato un po' matador.
0: Però secondo me quest'anno riesce a riprendere i punti. Magari se la può lottare un pochino con Martin, però sono più convinto che la vinca Márquez.
1: Insomma, lui anche da quel punto di vista lì, se Martin rispetto al Bez è più tranquillo perché dei mondiali li ha già vinti, eccetera, Márquez proprio sta in poltrone, in sciallo. Infatti lui l'ha dichiarato: io mondiali ne ho già vinti tanti, quindi uno in più, uno in meno, a me non cambia niente. Quindi nel senso, e poi rispetto al Marc di un tempo, si accontenta. Cioè, è consapevole, ha fatto esperienza, vero Kawa, anche del doversi accontentare perché la sua condizione fisica o tecnica in quel momento non gli permette e sarebbe stupido prendersi qualche rischio in più, e questo è una cosa che gli ha fatto fare tra virgolette del lavoro da formichina, e quando gli altri erano discontinui lui gli ha permesso di recuperare tanti punti, ecco.
2: Sì, quello sì, poi ricordiamo come avete detto viene ancora da un infortunio e i tempi di recupero dicono che dovrebbe tornare verso la forma piena attuale, nel senso sappiamo che ormai i problemi al braccio se li porterà sempre dietro, ma la forma attuale perfetta verso ottobre, quindi se riesce a reggere il colpo ancora un paio di mesi senza perdere troppi punti o comunque rimanendoli nelle prime posizioni... Quando sarà in forma e con l'ultima parte di campionato che si sposta verso l'Asia, potrebbe dire ancora la sua. Sono d'accordo con quello detto da Tommy, probabilmente lui e Martin sono quelli un po' più candidati
1: a giocarsi
2: per la vittoria finale, però ci sono sempre degli outsider importanti, secondo me, da non sottovalutare, che possono tirare via dei punti. Comunque spesso abbiamo visto Ogura, Fernandez, che comunque ridendo e scherzando sta vincendo gare, hai Di Gianantonio che quando è in giornata è uno che vince, stessa cosa Alex Márquez, che secondo me questo fine settimana potrebbe fare molto bene, quindi sai, si gioca veramente colpo su colpo con tutti. Ricordiamoci, c'è anche Pedro Acosta che questo weekend dovrebbe avere di nuovo la moto
1: al 100%
2: a pieno regime, e quindi vedremo se KTM e lui torneranno a essere nella partita, ed è uno tosso Acosta quando c'hai in bagarre.
1: Certo, tra l'altro, ecco, visto che hai sollevato il tema tra causa Aprilia, no? Visto che tutti e quattro i piloti sono nelle prime 5 posizioni del mondiale, e avere un Ogura che comunque è molto costante, molto bravo nel

0: nella gestione delle gomme. E Fernandez, che quando va tutto bene ed è in giornata, si è dimostrato uno che consolida e punta al bersaglio grosso. E tutti quei punti, casomai a volte presi a scapito dei piloti ufficiali, e va bene per il marchio, perché si vede che in questo momento è la moto, è il pacchetto migliore, però per la lotta al bersaglio grosso, soprattutto per il team ufficiale, è un po' la coperta corta, ecco. I punti sono quelli, casomai o no.
1: Sì, però ti dico, almeno ti dico il mio pensiero, dopo aver visto che una squadra con diciamo squadra satellite con moto ufficiale ha vinto un mondiale, mm-hmm. penso che per una casa l'importante è portarlo a casa, cioè nel senso
0: penso che
1: attualmente quest'anno Aprilia, se non dovesse vincerlo con Martin ma lo vince con O2 o Bura, con Raul Fernandez, sarebbero comunque stracontenti, perché il lavoro sta pagando. Alla fine anche quelle sono moto ufficiali, anche se gli arrivano degli aggiornamenti un po' più in ritardo rispetto al team ufficiale, che è normale.
0: Sarebbero contenti sicuramente, perché comunque vince un Aprilia. Però secondo me,
2: un po' meno rispetto...
0: internamente i sorrisi sarebbero po' più di facciata.
1: Lo posso capire, Fabio, però considera anche un'altra cosa. Poi dall'anno prossimo cambia tutto. Mm-hmm. C'è anche il rischio che con questo regolamento, se non vinci quest'anno,
0: non lo vinci,
1: c'è il rischio che poi fai ancora più fatica di non vincerlo. Certo. Quindi io, se fossi in Aprilia, che lo vinco con Fernandez, con Ogura, con De Zecchi,
0: basta che sia
1: con
0: Aprilia,
1: lo stesso ritmo, la guarda, sarebbe più felice lo stesso.
0: No, certo, l'importante è portarla a casa. Poi se secondo me se lo vince il team ufficiale, per tutta una serie, una questione anche di policy aziendale stessa, ovviamente.
1: Comunque se è stato fatto negli ultimi anni, cioè ci mancherebbe, ma anche di scommesse fatte, perché comunque ricordiamoci da come erano partiti anni fa, con praticamente la prima MotoGP è stata una art travestita,
0: sì.
1: Cioè non era proprio una vera MotoGP, no? Poi negli anni hanno fatto scelte anche oculate, certe volte sono riuscite a prendere i piloti giusti, certe volte un po' meno, però poi piano piano, quando diciamo hanno iniziato a ingranare con Aleix Espargaró e avanti, i risultati si sono visti.
0: Certo. Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo avanti con le news.

0: Rieccoci nuovamente in diretta con Raidon, con il Taro 86 Kawarobi, Tommy e Alessandro Simoni. Ecco la domanda, Tommy, te sei in un team attualmente, no? Moto 4.
1: Sì.
0: Ti arrivasse la richiesta di mercato di un altro team concorrente, casomai con qualche condizione migliore, eccetera, te che ti dicessero, te devi abbandonare il team che ti ha portato fino a qua e devi venire con noi, te che come la gestisci? Mettiamola alla prova per un futuro.
1: Ma per forza.
0: No, la tua scelta è tua.
1: Allora c'è da vedere come lavorano intanto il team, come
0: che
1: lavora.
0: Team è? Okay.
1: Che team è, se ha avuto risultati prima. E come lavorano i meccanici, i telemetristi, se la moto va bene, tutto, e
0: per vedere
1: e fare il confronto con il team in cui sono.
0: E poi ovviamente bisogna avere anche il supporto e il, come si suol dire, il benestare del manager,
1: sì,
0: che in questo caso è il babbo. Quindi ecco, ma in questo mondo dove conta ovviamente in questo caso alleggerire possibilmente le spese, le richieste economiche per correre, avere la base tecnica, logistica, le rassicurazioni per avere un campionato tranquillo senza che il team a un certo punto abbia problemi di qualche tipo e si ritiri, che ahimè ogni tanto capita, casomai nelle classi superiori. Ma quando ti trovi bene, casomai per anni, no? Con un team meccanici, si è creato un ambiente, una familiarità, e anche se arrivano richieste, no? Un po' più, cioè, casomai non dico che ti viene proposto il mondiale, perché lì ovviamente l'occasione, però ti venisse qualche miglioramento, però è il classico salto nel vuoto. E dover lasciare le persone con cui ti sei trovato bene per andare, casomai sulla carta è un team migliore, ma ti trovi male con la squadra, non c'è feeling.
1: Vabbè.
0: È un rischio che va ponderato.
1: Non saprei, perché anche quest'anno con i compagni non è che mi sono trovato benissimo.
0: C'è praticamente bagarre, d'altronde nel team.
1: No, vabbè, non è quello, fuori dal team, fuori dalle moto e tutto.
0: Anche non ha legato molto.
1: Per fare un esempio, ho fatto l'errore a Imola di vestirmi insieme a loro. Avevamo le sedie dentro al box e ci si vestiva insieme. Io ovviamente mi voglio concentrare, ma non mi vesto, così mi preparo per entrare in pista. E comunque loro magari ti facevano dei dispetti, ti lanciavano un po' di roba e quindi
0: ti sei nervosito.
1: Sì.
0: Poi d'altronde sono caratteri differenti, l'età è quella che è, e
2: quindi competitività,
0: quindi poi si ride e si scherza, ma quando siamo dentro i compagni di box, sono, visto che hanno lo stesso materiale, sono quelli che se arrivi dietro, insomma, è da noia.
1: Sì. Poi per l'aspetto dei meccanici è da vedere, perché comunque ogni pilota ha il suo meccanico a cui deve riferire tutto, cioè
0: il tuo capo tecnico.
1: Sì, il capo tecnico e il telemetrista a cui riferisce, che riferisce al telemetrista, e poi il telemetrista riferisce al meccanico, che in base a quello che gli ho detto io fa le modifiche. E se poi è il team in cui devo andare è peggiore, comunque e se mi trovo bene in quello in cui sono, rimango in quello.
0: Certo, certo. Allora, Kawa, parlando sempre di avvicinamento alla prossima gara, che questo weekend torna il Moto Mondiale ad Aragon.
3: Sì?
0: Di che cosa, quali saranno i temi caldi? Visto che
3: Secondo me ancora un po' di mercato, perché comunque in Moto2 ci sono dei movimenti importanti, oppure delle certezze, nel senso, abbiamo visto Forward che è riuscito a fare un bellissimo podio con Escrige e lui dovrebbe andare a sostituire Huertas la prossima stagione in Italtrans. Questo secondo me è un gran colpo per la squadra, perché è un pilota che sta dimostrando veramente di essere molto forte. Altri movimenti di mercato che si stanno vociferando, comunque piano piano stanno venendo fuori, si parla di Celestino nel team Aspar, mm-hmm. da sostituire uno tra Holgado e Alonso, perché ovviamente salgono tutte e due in MotoGP, quindi anche lì secondo me sarà l'anno della verità per Celestino, sperando che possa essere un anno molto positivo, anche perché in una squadra top, di livello assoluto, certo. Esatto, e dovrebbe essere affiancato ovviamente a Kilesh, che farà il salto di categoria. Mm-hmm.
0: Insomma, si trova un bel compagno di squadra che viene su e poco dopo, tempi secondo me molto brevi, sarà già al top in Moto2.
3: Sì, secondo me sì, però abbiamo visto che non è così semplice passare dalla Moto3 alla Moto2. Si parlava, sai, anche al primo anno di Alonso, vince, poi effettivamente un po' di fatica l'ha fatta anche lui, e magari piloti che lui batteva in Moto3, come Holgado, Weyer, così, si sono adattati più facilmente, anche per una stazza fisica ovviamente differente, quindi ci sta anche. Altri movimenti di mercato, pare che purtroppo Manu Gonzalez rimarrà per l'ennesima volta in Moto2.
0: Quello è un peccato.
3: Si stanno chiudendo praticamente tutte le porte, sia in MotoGP e anche in Superbike, perché anche in Superbike ci sono dei movimenti molto interessanti degli ultimi giorni, e quindi c'è la possibilità che rimanga mi sembra il sesto anno in Moto2, e mi sembra il terzo di fila con Intact.
0: Certo.
3: Come dici tu, sarebbe una beffa se dovesse vincere il titolo e
0: non poter salire,
3: rimanere lì.
0: Infatti, secondo me sarebbe per meritocrazia, sarebbe giusto che il campione di classe abbia per diritto la possibilità di salire di categoria. Poi,
3: esatto, come ci può per diritto essere. Poi se c'è la possibilità ci va, se no amen, però almeno dici tu, almeno una sella assicurata con qualcuno non sarebbe male.
0: Sì.
3: Poi parlando sempre di movimenti importanti, è venuta fuori questa notizia dove Honda ha deciso di fare in un modo un po' diverso quello che è un po' la cantera, no? Cioè, una volta aveva il team Asian, che prendeva soprattutto piloti asiatici e li faceva crescere. Adesso invece si vuole strutturare un po' in modo diverso, un po' come faceva KTM, e avere magari più squadre anche di Moto3 e Moto2, ma che non siano collegate direttamente ad Honda, dove
0: pescare,
3: far crescere dei piloti, okay, per poi portarli su.
0: Dove pescare?
3: Uno di queste squadre è il team MSI, che è dove corre Ortona, che sia in Moto3 e Moto2 stanno facendo veramente delle stagioni di altissimo livello.
0: Ecco, chiedendo anche a Tommy, che è una next generation, una nuova leva, e c'è stato un periodo, no, in cui gli italiani in Moto3 soprattutto, comunque anche Moto2 e poi MotoGP, erano un bello squadrone. Adesso esaurito anche un po', cioè in MotoGP sì, perché c'è comunque Bagnaia, Bezzecchi, di Gian Antonio, no? Comunque è presente l'Italia, no? Nella massima classe. In Moto2 c'è un po' di fatica con Arbolino
1: e Lunetta,
0: che comunque dopo l'infortunio anche lui fa fatica, e in Moto3 si fa un po' tanta fatica in più rispetto al passato, però non c'è questo grande ricambio generazionale, questa spinta, no, dei giovani che vanno e riescono a entrare facendo subito bene nel passo del mondiale. Tommy, secondo te come mai si è un po' affievolita la presenza italiana nel mondiale, soprattutto in Moto3?
1: Allora, io sono andato in Spagna l'anno scorso e ho visto che lì lavorano molto meglio che qui in Italia.
0: Ma lavorano in che senso? Cosa c'è di differenza, le differenze principali?
1: Per esempio lì non usano le termocoperte, vanno con quello che c'è, con le moto magari un po' accortucciate, sì. Uh-huh. E girano tanto.
0: Uh-huh. Quindi costa poco.
1: Magari hanno anche, cioè, sicuramente più foglia.
0: Uh-huh. Quindi...
3: Oh, Fabio,
0: dimmi.
3: Ti dico una cosa che mi è stata detta. Uh-huh. Sai la grande differenza cos'è? Mm. È che se tu in Spagna sei un tesserato, tu le piste non le paghi perché sono statali. Quindi tu puoi andare ad allenarti, basta che c'hai la moto, c'hai le gomme, tu vai ad allenarti la già risparmi i soldi della giornata in pista.
0: Cioè,
3: e quello fa una grande differenza.
0: Ci sono circuiti dove capita spesso di girare con i piloti del mondiale, quindi da Marquez, Achilles, a tutti gli spagnoli lì. E dove paghi 50, 70, 80 euro al giorno, eh. Quindi e lì hai una struttura dove c'hai tutto, e il piazzale con i birilli per fare allenamento, il circuito grande, quello volendo vicino di flat, quello, la pista, e, insomma 80 euro al giorno, se 50, 80 euro al giorno, cioè, è una bella differenza.
2: Ma poi ci sono molte più strutture, ci sono molte scuole di pilotaggio, mm-hmm. è molto più accessibile tutto.
0: Anche i premi degli stessi trofei campionati sono in supporto economico, non è casomai un classico tema di gomme,
3: sì. Esatto.
0: O la fornitura d'olio, e lì sono soldi che ti aiutano da reinvestire per la crescita, ecco, quindi...
3: È un po' come nel Moto America. Nel Moto America loro hanno il premio praticamente, addirittura mi hanno detto che in alcune categorie sino al 28esimo hanno anche un rimborso spese, che caspita, fa anche la differenza, nel senso, io vado a correre, male che vada mi rimborsano quello che ho speso per venire
0: vado a correre gratis, vado a correre con giusto i costi vivi, ma
3: sì, esatto.
0: E, insomma, questo delle spese è la grossa tagliola che tarpa un po' le ali, soprattutto ai giovani.
2: Beh, vai a girare una giornata a Cremona, mm-hmm. stiamo cercando una giornata da qui alla gara che faremo al 19 settembre, e ci vuole 250 euro per fare 5 mm-hmm. turni di un quarto d'ora.
0: Più la trasferta,
2: più il viaggio, più stai fuori, più un treno di gomme,
3: a mangiare, a dormire,
0: riffe raffe,
2: e se riesci a fare 5 turni puliti,
0: mm-hmm, certo, senza intoppi,
2: là mischiano amatori con, sì. Cioè, là veramente fa una carneficina Cremona, sta diventando.
1: Io infatti mi arrabbio sempre perché ho il doppio della percorrenza loro, quasi il triplo,
0: e ti ripassano sul dritto
1: e poi mi ripassano sul rettilineo, e così per tutte le curve mi arrabbio tanto.
0: E vabbè, però è bellissimo vederlo all'interno, all'esterno, sopra, sotto, Tommy che sbuca da tutte le parti contro i mille degli amatori, che però poi sul dritto, cioè, apriti cielo.
2: Un po' pericoloso, secondo me.
0: Lì andrebbero riservati dei turni un po' più dedicati. Il problema è che Cremona è cresciuta tanto,
2: esatto,
0: ed è richiestissima, e quindi diventa un po' più complicato accontentare tutti.
2: Sì.
0: Dicevi, scusami, Kawa?
3: Sì, no, solo per tornare al discorso di prima, per il discorso che dicevamo del ricambio generazionale. Guarda, allora, secondo me dobbiamo aspettare ancora qualche annetto, però abbiamo dei piloti che in Spagna si stanno facendo vedere anche molto bene, come vari, che ne so, Puglisi, piuttosto che abbiamo Savioli, piuttosto che altri che me ne vengono in mente adesso, vabbè, in Moto2 c'è Mongiardo, abbiamo Morosi, quindi c'è un po' di ricambio, c'è, secondo me manca ancora qualche annetto prima che magari possano arrivare nelle campionati importanti, ecco. Mm-hmm.
0: Guarda caso, però, corrono adesso la TTM fuori dall'Italia.
3: Sì, no, alla fine è quello, non è che c'hai. Purtroppo, forse in Italia anche col discorso della Moto 4 rispetto alla Spagna o ad altri campionati siamo un po' indietro, ma proprio per come concezione proprio di averlo fatto il campionato, mm-hmm. no? Cioè loro comunque sono anni che hanno la Junior Cup, la Moto 3, quelle cose lì. La Moto 3 in Italia è un campionato molto particolare perché praticamente corri con moto che nel mondiale non vedi da nessuna parte, perché hanno anche cilindrate differenti
0: e poi sono,
3: e i costi alti, sono molto elevati,
0: e esatto. Sono 10 piloti.
3: Sì, molto tranquillo, ma poi comunque non è proprio l'ottica poi per fare il mondiale, cioè, quindi sì, è una Moto 3 ma non ti serve a niente, cioè è quasi più simile fare poi una sport bike che fai uno steppettino in più piuttosto che andare a fare una Moto 4 o altro di simile. Mm-hmm. Quindi secondo me anche quello che ha un po' tra virgolette tarpato le ali ai nostri piloti, come hai detto te, devono emigrare in altri campionati, in altre realtà per cercare di venire fuori.
0: Certo, allora ci ascoltiamo un po' di musica e poi proseguiamo la nostra bella chiacchierata in diretta.

0: Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd. Allora, Tommy, è passato un po' di tempo, guardando la maglietta appesa sei cresciuto parecchio, e attualmente come ti alleni, soprattutto crescendo, come se hai iniziato a gestire anche quello che mangi nei weekend di gara, oppure sei giovane, bruci qualsiasi cosa e c'è il solito un po' di invidia?
1: No, sicuramente rispetto alla prima volta che siamo venuti ho iniziato ad andare in palestra con un personal trainer che mi segue e mi aiuta, mi ha aiutato molto e a Misano l'ho sentito. E sai che facevo ginnastica artistica,
0: sì, sì.
1: E ora non ci vado quasi più praticamente, ci vado, se va bene, una due volte a settimana.
0: Ok.
1: E vabbè, la moto ci vado sempre,
0: che è il miglior allenamento, stare in moto,
1: due tre volte a settimana.
0: Mm-hmm.
1: Se va bene, perché a volte una due. E per il resto nulla, mi alleno anche a casa facendo degli esercizi che mi ha dato il personal trainer. Mm-hmm.
0: Ma hai esercizi a corpo libero, di equilibrio, di potenziamento?
1: Sì, sì, certo, vabbè, quasi tutti a corpo libero, alcuni con pesi da 5 o da 2 kg.
0: Mm, roba leggera, ok.
1: Sì.
0: E esercizi di equilibrio anche? O...
1: Equilibrio li faccio praticamente solo con il personal trainer, okay, in palestra.
0: Ok.
1: E in più vado anche a correre molto. E
0: per la parte aerobica.
1: Sì, penso che 3 mesi fa non riuscivo a fare 20 minuti di corsa, ora corro quasi un'ora.
0: Mm-hmm. Oh, bene, bene, che vuol dire che sei stato costante e ti sei allenato con serietà.
1: Sì.
0: Ecco, una cosa che viene normale fare quando ci si allena, ad esempio in palestra, si viene seguiti, ma meno in moto, come gestisci la respirazione?
1: Anche oggi Lorenzo Sommariva mi ha fatto questa domanda, perché è venuto a vedermi in moto e mi ha chiesto se
0: respiri oppure
1: se
0: sei in apnea.
1: Oppure sei in apnea, giusto? E io all'inizio ci ho pensato, perché non ci faccio caso. Però comunque riesco a capirlo e respiro comunque normalmente. E ho messo oggi anche la fascia cardio per vedere a quanto
0: battiti.
1: Andava.
0: Okay.
1: 180, 185, che è abbastanza alto.
0: Sì, sì, sì,
1: essere...
0: una bella fascia.
1: Che comunque oggi faceva caldo e tutto.
0: Ah, quindi è caldo umido oltretutto, quindi... fisicamente è un po' più impegnativo.
1: Si sentiva in pista.
0: Sì, sì, sì. Anche perché comunque in pista, un po' per la posizione di guida, un po' per il tipo di sforzo, anche in base al ritmo stesso del tracciato, diventa veramente fondamentale per gestire le energie e mantenere la lucidità, come si respira. Quindi,
2: sì.
0: E poi casomai dopo ti metto in contatto con un super coach del respiro che... insomma, lavora a livelli olimpionici, a livelli veramente alti, ha anche dei piloti, mi sembra, non mi ricordo se è già nel mondiale o meno, e per la gestione del respiro, perché lì fa veramente la differenza, quindi lì si parla di Olimpiadi, quindi livello veramente alto. E invece per quanto riguarda la dieta,
1: La
0: cosa
1: dieta...
0: mangi durante prima della gara, se riesci a mangiare?
1: Ultimamente ci faccio caso.
0: Mm-hmm.
1: E vabbè, quando vado ad allenarmi, cremona, oppure anche nei pistini piccoli. Ecco, nei pistini piccoli non cioè mangio, faccio metà giornata, quindi magari mangio una barretta oppure una banana e così, una mela. E invece quando vado nelle piste grandi, magari ad allenarmi,
0: la peperonata bella secca,
1: un panino.
0: Ok.
1: E invece in gara ho mangiato riso, riso in bianco, poi
0: pollo.
1: No, il pollo non lo mangio, perché avendo le galline mi dà noia mangiare.
0: Ah, ok, ok. Ti sembra di fare un assassino.
2: Okay, okay.
1: Sì.
0: E, no, perché poi il riso ovviamente è una delle basi, se vai a vedere i piloti che corrono, quindi riso, un po' di frutta secca,
1: pasta normale,
0: sì.
1: Tanti sali minerali, soprattutto a Imola e a Misano,
0: dove si suda tanto.
1: Sì.
0: Ok, ok. Kawa, io e te invece...
3: Ho una domanda io per Tommy.
2: Dimmi. Si è mai approcciato con una moto un po' più grossa rispetto a quella che ha sempre guidato?
1: No, però sarebbe bello provarla. Gli dico sempre al babbo di prendere un R6, un CBR 600 per allenarmi, così magari salendo su una moto più grossa è più facile magari quando torno sulla Honda, ma no, ancora non l'ho provata.
0: Anche casomai uno sport bike, comunque è già un 600, tipo un RS660, è già una moto un po' più pesante,
3: costerebbe sicuramente molto meno della Honda come manutenzione.
0: con lo sport bike già sarebbe, per rispetto alla moto 4, un bello allenamento. Infatti tanti utilizzano ad esempio o l'R3 o meglio anche l'R7, che comunque ha un peso importante per gestire appunto la frenata, l'accelerazione, che lì, avendo tanto motore in più, va gestito, ecco.
3: Ma alla fine comunque vedo che anche molti piloti di moto 4 utilizzano CBR e R6.
0: Sì, 600.
3: Sì.
0: Sì, sì. Anche perché si preparano già al passo verso o la 600 o
3: moto 2.
0: O moto 2, ecco. Moto 2 è un bel 765, che tra l'altro nel 2027 vedrà un incremento delle prestazioni. Infatti mi fa abbastanza buffo, no, che la cilindrata 765
3: 850.
0: E 850 sono molto vicini, e è vero che è derivato da un motore di produzione, però, e con ovviamente tante migliorie, però hanno diminuito 2 kg, gli danno un 6% di potenza in più, un bel po' di coppie in più a tutti i regimi, hanno alleggerito la trasmissione interna, quindi c'è meno dispersione, attriti meccanici,
2: meno attriti.
0: E quindi insomma a livello non è prototipale, però insomma c'è un bel incremento di prestazioni, ecco. Quindi al momento attuale, infatti, per il 2027 lo stacco tra moto 2 e moto 3 e moto 2 è tanto.
2: E infatti poi ci sarà col regolamento nuovo del 28, che infatti utilizzeranno il CP2 dell'R7, dovrebbero riavvicinarsi un attimino.
0: Sì, perché ora effettivamente da moto 3 e passare a una 765 2027, che hanno spostato ancora più in alto l'asticella, diventa abbastanza complicato, anche perché lì elettronica non c'è, quindi insomma diventa abbastanza da gestire, ecco.
2: Tom, poi è quasi un controsenso, perché in moto 3 ce l'hai, in moto 2 no, in moto GP sei pieno.
0: Sì.
2: Cioè, fai la step, no? Però vabbè.
0: E invece, Tom, a te piacerebbe più provare un 600 4 in linea o un 3 cilindri tipo moto 2? Cioè stradale, ecco, quindi anche una moto di derivazione stradale.
1: Ah, sinceramente non lo so, perché
0: non l'hai provato, non, quindi dovresti provare.
1: E non ci sono stato tanto dietro comunque a queste moto, perché guido la mia e penso a quella, ma non saprei, perché non so la differenza.
0: E invece, guarda, mi è capitato ieri e lì sono sempre un po' diviso, no?
2: Dove vuoi andare a parare?
0: No, ho visto il video di Zain Sofoglu, no?
2: Con
0: il BMW 1000RR, che ovviamente lui ha 4 anni e mezzo.
3: Ho letto 7 anni.
0: Sì, comunque sì, è del 90, sì, 7 anni. E insomma, su un 1000 praticamente RR Superbike, praticamente, essendo piccino, appoggiava il ginocchio, ma giusto perché comunque appoggiava anche l'ala e la vasca della moto. E va bene che è il figlio di Kenan Sofoglu, eccetera, e tutto quanto, però da un punto di vista, no, motociclistico, non puoi non apprezzarlo, perché fa delle cose fin da bambino piccolino, a 24 mesi era 24 mesi era già in moto o in macchina, anche con macchine incredibili. Però da un punto di vista un attimo, no, un po' meno emozionale, è ancora un po' troppo piccolo, ecco, per queste cose qua. È un po', non lo so, è un po' tra virgolette, ci hanno creato un business sopra, è un po' monetizzato, e sono un po' combattuto, ecco. Ero curioso di sapere brevemente dal punto di vista di Tommy e di quello di Alessandro, quindi dal punto di vista di un ragazzo comunque giovane e dal punto di vista del genitore.
1: Allora, io l'ho visto, li ho visti un po' di suoi video.
0: Anche quando cade contro, con il suo fuoco lui porta via il semimanubrio che vola.
1: E praticamente mi sembra di vedere me quando guidavo la Bucci,
0: che eri piccino,
1: che ero piccino. Che era difficilissimo guidarla perché era piccolino. E ovviamente, sì, ovviamente un 1000 per quell'età è troppo secondo me. Però anch'io sarei curioso di provarla.
0: Ne avessi la possibilità non diresti che è troppo, eh.
3: Beh, io Fabio la penso un po' come te, cioè da un punto di vista, diciamo,
0: cioè è affascinante vedere un bimbo che fa delle cose che
3: veramente, però ecco, mi sembra un po' esagerato
0: da un punto di vista genitoriale, un attimo
3: credo sia un attimino
0: perché poi, sai,
3: finché anche perché un ragazzo, insomma, un bambino di 7 anni per fare quella roba lì vuol dire che sta tutto il giorno lì.
0: Sì, no, vabbè,
3: non credo che un bambino di 7 anni, ecco. Sì, ma non credo che un bambino di 7 anni abbia voglia di stare tutto il giorno lì. Credo che abbia voglia di giocare anche altro.
0: E probabilmente l'ha talmente abituato
3: talmente naturale, forse,
0: a quello che il suo divertimento è quello, ecco. Quindi se non gli pesa perché diventa un obbligo al netto dei rischi, ok. Cavo, a te cosa ne pensi invece?
2: Ma concordo con voi, come hai detto tu, è una cosa affascinante, comunque è una cosa che stupisce vedere un bambino così piccolo fare quelle cose, ma con qualsiasi mezzo, perché in quel pistino abbiamo visto che spostava camion a rimorchio, guidava buggy su due ruote,
0: la Goldwing,
2: guidava Lamborghini, cioè faceva di tutto.
0: La Goldwing.
2: Sì, esatto, cioè quindi... Dall'altro, come dici tu, forse è ancora piccolo per capire certe situazioni e quindi la vede un po' come un gioco. Vedremo se quando cresce comunque questa passione ci sarà sempre, anche perché poi inizierà ad avere un po' più di testa e di consapevolezza. Sicuramente avere un papà 5 volte campione del mondo
0: aiuta.
2: E comunque in Turchia è un peso molto importante anche a livello politico, sai, fa...
0: Facciamo così, facciamoci adottare tutti da Kenan. Non sarebbe male. Anche se
2: Per tornare comunque neanche a farla apposta, mi ha lanciato anche un'altra, diciamo, curiosità, che oggi è venuta fuori la notizia che il prossimo anno proprio il nipote Batta in Sofoglu dovrebbe fare un passo indietro, quindi lasciare la Superbike per tornare Super Sport e dovrebbe correre con il team QJ Motor, che a quanto pare forse inizierà a fare qualcosina anche improprio rispetto a come è attualmente la situazione.
0: Ecco, tra l'altro, anche se venissimo adottati e quindi avessimo la possibilità di usare mezzi, girare sul pistino, no, d'allenamento, eccetera, io, vai, Tommy sicuramente sì, si divertirebbe. Io, Alessandro, e anche te, a dover girare con, a sportellare con i fratelli Onku, Sofoglu, Zain e Toprak, che tra l'altro, secondo me anche Zain a noi ci bastonerebbe parecchio. Praticamente, insomma, non è che ho visto dei video d'allenamento dove, insomma, diciamo che non si risparmiano, si fanno di quelle entrate che ti capita in un normale giorno di track day e finisce a manate, ecco.
3: Sì.
2: Vabbè, ma quante volte si sono fatti male lo stesso Denis Onçu, che si è rotto il braccio, piuttosto che Chan o Battain. Io ho visto un'entrata di Battain che ha cercato di infilarsi, è arrivato lungo e si è lanciato con l'R3 nella collinetta dopo. Cioè, sicuramente è una grande scuola, perché cioè, adesso lo vediamo, hanno un controllo dei mezzi pazzesco. Cioè lì veramente molte volte bagnano anche la pista per
0: complicarsi le cose.
2: Esatto. Però abbiamo visto che anche lì i rischi comunque sono tanti, perché sono tutti belli infiammati quando si allenano insieme.
0: Eh sì. Tommy, a te piacerebbe girare così?
1: Sicuramente mi piacerebbe, perché acquisisci molta fiducia. E anche lì in Spagna si girava... che era? Che misera?
3: dicembre.
1: Era dicembre, okay. Si girava senza termocoperte, subito a
0: pronti
1: cannone.
0: Via.
3: Scaldi tu.
0: Sì. E, ecco, in quel caso lì Tommy tanto è giovane, ricciolone biondo, i capelli bianchi vengono solo ad Alessandro.
3: Ma però riesco
0: a gestire tutto. Allora, quindi ricapitoliamo, prossima data di gara
1: 19-20 settembre a Cremona.
0: Ok, quindi chi vuole andare a vedere la tappa del campionato si rechi a Cremona e vada a salutare il buon Tom 44. E te vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno?
1: Certo,
0: eccoci.
1: Io volevo salutare e ringraziare il mio team SM Corse e Giamo Sport, che mi fa crescere, il mio motoclub Over 40 con il presidente Mauro Boccadoro. Mm-hmm. E sempre presente, disponibile, tutti i miei sponsor, la mia famiglia e i miei amici,
0: tutti i tuoi supporter,
1: i miei amici, che anche oggi ero con un mio amico Biagio che avrebbe piacere a venire.
0: Sì, quando hai voglia, c'eravamo, me l'avevi presentato al Mugello o a Misano l'anno scorso.
1: No, io l'ho conosciuto sì l'anno scorso, quindi è possibile.
0: Sì. Quindi casomai sì, e prossima volta organizza, portalo volentieri, figurati.
1: Poi i miei amici, e ringrazio di cuore te ovviamente che mi ospiti sempre in radio.
0: Oh no, lo sai che per te un posto speciale c'è sempre. E anche perché rimasi impressionato quella volta al Geco nel vedere praticamente questo casco grande con questo bimbo, no? Che fa un po' l'effetto di Zaino Sofoglio sul 1000, che giravano, vedevano che anche per dimensione fisica, no? Ti spostavi, ma giusto, perché se no non ci arrivavi. Però dicevo, però si sposta quel che può, ma va.
1: Oggi addirittura ho imparato a impuntarla e intraversarla prima di entrare in curva. Mm-hmm.
0: Per farla girare sull'anteriore.
1: Arrivo, freno davanti, mi si impunta, mi va un po' di traverso, mm-hmm, e poi entro in curva. Mm-hmm. Molto meglio.
0: Ti aiuta a chiuderla. Sei già praticamente quasi dritto dopo.
1: Io vado al Geco sabato pomeriggio, se vieni.
3: Mattina.
0: Sabato.
1: Ah, mattina.
0: Mattina, devo vedere. Se non mi cambiano la serratura a casa, perché non ci sono mai, vediamo. Vediamo se casomai con la scusa di andare a fare un giro poi a Prato si riesce a organizzare qualcosa, anche perché è tanto che non vengo al Geco, praticamente da fine dicembre.
3: Oh,
0: e che poi al di là dell'infortunio, da impegni e cose varie, ho veramente poco tempo, e quindi anche solo per salutare Massimiliano ora vedo di organizzarmi. Allora, Alessandro, te vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, io voglio salutare tutto il team di Tommy, l'SM Corse, il motoclub Over 40 nel Mauro Boccadoro, sempre disponibile anche lui ad aiutare Tommaso, tutti i nostri sponsor, tutta la mia famiglia, ringrazio te per invitare sempre Tommy, e niente, dai, ci vediamo a Cremona.
0: Va bene. Allora, Kawa, te chi vuoi ringraziare?
2: Vabbè, ringrazio ovviamente te e gli ospiti in studio che ci hanno accompagnato in questa diretta di oggi. Ovviamente un abbraccione, un salutone a Eugenio, che speriamo di averlo presto con noi in radio per fare quattro chiacchiere. Tanto lo vediamo sempre sui social, che è sempre super attivo. E ovviamente, vabbè, saluto anche la Nati, che so che è quella che ti sopporta, che ti fa andare avanti.
0: Sì. Allora, detto questo, io saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci risentiamo lunedì prossimo, ovviamente poi con tutte le news post gara di Aragon. Ciao Kawa.
2: Ciao, buona settimana a tutti.
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, mentre adesso saluto il buon Kawa, ci ascoltiamo un po' di musica e lasciamo andare, visto che non è ancora, cioè praticamente non ha manco fatto la doccia il buon Tommy, a casa, visto che si deve riposare e prepararsi per i prossimi allenamenti. Ciao a tutti!
1: Ciao!

pieno, l'odore ristagno.

chiuse. Oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono ai piedi. L'odore di stagna nelle radici. Il ponte crolla sotto di noi, fiumi d'alcol. Le puttane piangono, noi spariamo colpi dall'alto. Seppelliti da montagne di incertezza. La gente si butta dai palazzi. Puoi sentire le sirene, piangere o ridere, cadaveri di persone morte. Bambini che cercano la mamma, galeoni di pirati che conquistano altri.

invece sì.

0: Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi ti chiami resti.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Team Radio.
3: Torna Team Radio dopo la pausa estiva e dopo il Gran Premio d'Olanda vinto da Lando Norris davanti alle due Mercedes di Antonelli e George Russell, quarto e quinto Hamilton e Leclerc con le Ferrari, sesto Oscar Piastri, ritiro per Max Verstappen al primo giro, ne parliamo. E diamo il bentornato a Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
4: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone, buongiorno a tutto il pubblico che ci ascolta.
3: E buongiorno e bentornato Simone Giannotta.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, ricomincia la seconda parte del mondiale di Formula 1. Un ottimo weekend per Lando Norris, calcolando che Piastri con la stessa macchina chiuso a 32 secondi dal compagno di squadra, è in gran forma Lando Norris. Simone?
5: Sì, probabilmente diventare campione gli ha fatto bene. Impalpabile è Piastri, purtroppo per lui.
3: Sì, direi
5: non
3: di
5: si
3: sì.
5: È ancora ripreso da quello che è successo l'altro anno.
3: Sì, è un anno che va in declino. Sì, sì. Mirko, secondo te Lando Norris sta in buona forma con una buona McLaren?
4: Vabbè, io l'ho definita ieri che è stato il miglior connubio pilota-macchina, diciamo. Sì. Quindi l'insieme delle due cose è stata ovviamente la macchina che poi ha vinto meritatamente per certi versi. Però sì, comunque un Lando Norris scaricato da tutte quelle problematiche che c'aveva prima, si embriaga, abbiamo visto un po' di immagini quando era in vacanza che sembra proprio più alleggerito, diciamo, mi sembra un po' come quelli, vabbè, io ho fatto il mio, no? Quando fanno il gol della vita, no? Se sfilano la maglietta, io il mio l'ho fatto, no? Sto a posto, posso uscire. Quindi e quando sei in quella condizione lì e sai fare un po' il tuo mestiere, che lì non stiamo a parlare di gente che non è capace.
3: Certo.
4: E Lando Norris è sempre stato definito un gran talento sin da quando era un po' più giovincello, per cui sta guidando bene, perché sta guidando scarico di mente, sa che lui tra l'altro non c'ha proprio niente da perdere, che sta in rimonta, quindi se tutto gli gira bene, ok, se no comunque è partito talmente indietro che nessuno può dare la colpa a lui, insomma la macchina era talmente indietro all'inizio, i problemi, affidabilità e quant'altro, quindi sta in una condizione anche mentale buona, quindi sì, bene lui. Piastri, boh, io anzi l'avevo dato per redivivo per questo weekend, perché l'avevo visto lì vicino, sì, a pochi millesimi, sia nella sprint, nella qualifica sprint, che comunque nella qualifica gara stava lì a un decimo, meno di un decimo nella sprint, quindi ho detto ok, è tornato anche Piastri. Poi però in gara le differenze di macchina, per quello io dico che ieri il miglior connubio pilota-macchina è stato vincente quello di Norris, perché comunque la McLaren anche nella sprint abbiamo visto che non era proprio il massimo, anzi degradava molto e sul posteriore c'era problemi, poi si sono messi un pochettino a posto per la gara grande, ma in realtà non erano proprio top, anzi io vabbè c'ho tutta una mia teoria che ovviamente mi stanno tirando addosso molti nei miei video, ma c'ho una mia teoria. Ieri secondo me la macchina migliore in pista era la Ferrari, però il connubio migliore pilota macchina è stato quello di Norris ovviamente, e quindi ecco Piastri l'ho visto un po' spento più rispetto a Norris, perché comunque Norris, appunto, con quella macchina lì che era migliorata, che era comunque sicuramente una buona macchina, e il telaio buono, si sa, il passo corto, anche perché McLaren c'ha un passo corto, funzionavano bene su quella pista di Zandvoort, e quindi di conseguenza vedere in Piastri che si becca tutti quei secondi significa che comunque lui l'ha gestita anche male, quindi sì, sta un po' allo sbando un attimino, ma dall'anno scorso, da quando sono iniziati i problemi, o si sente poco, sai, uno che era anche così, che era Ricciardo. Mm-hmm. Ricciardo era uno che ti faceva grandi cose, sì, no? E le ha fatte in Red Bull appena arrivato, le super staccate, i super sorpassi, sì, eccetera.
3: Poi la è arrivato, finta, è la, fi- la finta, sì, la finta la Ricciardo.
4: Sì, sì, sì. Esatto. E poi dopo è arrivato Verstappen e non era più lui l'eletto, capito? E non era più il coccolato del Casarelli.
3: Aveva perso lo smalto.
4: Per quello che se n'è andato in Renault, anche il Renault non ha trovato questo coccolamento, chiamiamolo così, uh-huh, benché meno l'ha trovato in McLaren, poi che lì coccolavano alla grande Lando Norris, certo, e purtroppo lui era uno che aveva invece bisogno di essere stimolato, di sentirsi importante nella squadra, di sentirsi la persona su cui si punta. E da questo punto di vista Piastri secondo me ha perso quella fiducia là l'anno scorso, quando ha cominciato a vedere che le famose papalie rules, oltre agli errori che ha fatto lui, perché lui li ha fatti, sì, però dopo che ha cominciato a vedere che hanno cominciato a favorire Norris per la vittoria, perché poi si è visto, secondo me è stato palese anche da parte di Zak Brown, che fosse il prescelto Norris, è finito Piastri, non si è ripreso più. Secondo me per Piastri mi dispiace che non si sia mosso Verstappen, che abbia rinnovato, sì, non so se era in scaletta, poi
3: sì,
4: lo diciamo,
3: ne parliamo nel
4: mi dispiace perché avrebbe movimentato un po' le cose, a parte mi sarebbe piaciuto vedere un po' di sconvolgimento, vedere che succedeva, se veramente poi Verstappen in un'altra scuderia faceva l'abisso. Anche perché poi si vede che quando c'è, cioè, sempre il discorso macchina, c'aveva, cioè, ragione Drake, il 70% è macchina, ragazzi.
3: Sì, vabbè, certo.
4: Perché ieri vedi, quando poi ti trovi a combattere con una macchina che non è perfetta, che lavori sempre al limite, cerchi magari anche di trovare, lui ha cercato di trovare pure Verstappen ieri quell'attimo in più per mettere giù il gas, fai errori. Quest'anno ha fatto più errori che tutti gli ultimi 3-4 anni, quindi
3: sì.
4: Quindi insomma, ecco, sì, ecco perché ti dico, Piastri secondo me deve cambiare aria, e mi dispiace appunto se è mosso Verstappen, perché magari probabilmente uno di quelli che avrebbe trovato sponda a muoversi sarebbe stato lui.
3: Sì, sì.
4: Al momento, se non si riprende, rischia di cadere in quella fascia minore, no?
3: Sì, sì, di essere, ti considerano... di finire in Williams.
4: Perché finché te considerano un gran talento, come è successo quando passò alla McLaren, no?
3: Come?
4: Cioè lì l'Alpine, tutto il casino con l'Alpine, tutti puntavano su di lui, e quindi finché te senti il talento che deve esplodere, ok, quando dopo diventi quello che in 2-3 stagioni non riesce a fare quello che deve fare, poi il rischio, appunto, è come dici tu, che finisci in una serie, in una squadra minore, e poi dopo non emergi più, eh?
3: Sì, è vero. Simone, sembrava il weekend di Russell, no? Vittoria nella sprint race, anche nelle prove libere, nelle qualifiche, insomma sembrava dovesse emergere Russell rispetto ad Antonelli, poi in gara, diciamo, le posizioni si sono invertite, è finito dietro, terzo, però diciamo che ha lottato un po' di più. Russell, cosa vogliamo dire di Russell, Simone?
5: Certo, mi fai proprio una domanda,
3: Che complicato. su Russell, poi sul tuo amore per Russell.
5: Russell si trova nella stessa situazione di Piastri, che doveva essere il suo anno e non gira niente, come
3: soffre il come suo dice, compagno di squadra.
5: Soffre il suo compagno di squadra, c'ha la squadra che sente che non lo appoggia come è appoggiato Kimi.
4: Gliel'appoggio.
5: E non è una situazione così semplice, non è in una situazione semplice, lo posso capire, a parte simpatie e antipatie, non vorrei essere nei suoi panni, in una squadra, cioè, non ti appoggia un pilota fianco a te che è velocissimo, e tutte queste cose qua messe assieme non dovrebbe essere molto facile per lui.
3: anche lui non si aiuta tanto con i suoi piagnistei in radio.
5: Li volevo evitare per non chiamarlo il solito piangina, però
3: diciamo che
5: quando chiede, ditegli da, siamo un team, ditegli da,
3: siamo,
5: come
3: siamo una squadra,
5: non è che
3: sì, sì, il team radio, quando stava arrivando Antonelli a prenderlo con delle gomme più fresche, quindi era un attimo preoccupato, si è aperto in radio appunto dicendo siamo una squadra, come, non fatemi superare. Mirko, quello è stato particolare.
5: Però aveva tutto il tempo di entrare nei box pure lui, eh.
3: Sì, sì, sì, sì, è stata una scelta. Lui aveva chiesto di entrare, di cambiare gomme, è stata una scelta della Mercedes. Mirko, tra l'altro Russell, c'è un video che gira in rete, un team radio, mentre escono dai box, credo per le qualifiche, non so se per le qualifiche della sprint o per le qualifiche della gara, esce praticamente quasi insieme Mercedes e Red Bull con Verstappen, vede che gli fa un safe release a Russell e lo prende in giro. Verstappen già si apre in radio e dice adesso sicuramente piangerà Russell perché c'era l'unsafe release. Mirko,
4: noi non ci siamo inventati niente sul piangina, non credo che ci hanno copiato a noi, però è perché è evidente che sia così. Io ho visto un Russell in questo weekend a due facce, sì. Perché fino al sabato bello sorridente, bello contento, sono tornato, si vede che non ho disimparato a guidare, e invece poi una domenica un po' opaca. Io torno a ripetere, la Mercedes sicuramente era per mettersi a forza,
3: sì,
4: in pista,
3: sì.
4: E quindi lui è quello che evidentemente questa terza forza l'ha pagata di più. Il fatto che poi qualcuno mi abbia scritto intanto sono finiti davanti, è la qualifica che invece purtroppo Ferrari non riesce proprio a massimizzare, perché secondo me, io penso, poi magari mi sbaglio, se Ferrari faceva 1-2 davanti in qualifica ne piavano più, penso io, poi magari mi sbaglio. Ne resta il fatto che è andata diversamente, quindi sono trovato davanti ai Mercedes, alla fine hanno portato più appunti a casa loro. Però Russell in effetti è il metro di misura della Mercedes in questo momento, che deve essere aggiornata, che tutto quel che volete, però è il metro di misura, cioè Russell in questo momento porta la Mercedes per il valore che ha. Poi Antonelli fa quel qualcosina in più,
3: sì,
4: e va un po' meglio. La soffre la cosa di Antonelli, è ovviamente che la soffre. Avete fatto bene a ribadire il fatto che lui qualche giro prima che arrivasse Antonelli già si stava a cominciare a piangere, dice ragazzi mi raccomando lavoriamo di squadra, non facciamo cazzate, e infatti la squadra gli ha risposto subito. Allora spostate se vogliamo lavorare di squadra, spostate. Ecco, quello penso che gli abbia fatto male.
3: Perché
4: poi dopo, vabbè, ha ribadito anche prima che passasse Antonelli, ma siamo sicuri, ma deve andare a prendere Norris a 11 secondi? Voleva essere diplomatico in radio, non voleva strappare un vaffanculo,
3: sì.
4: No? Però e poi la stessa cosa ha dovuto fare nelle interviste, no, ma stiamo lavorando di squadra, ma secondo me ieri un po' tra lui e la squadra, manco troppo Antonelli, e Leclerc ed Hamilton, ieri un pochettino di stracci sono volati, perché effettivamente poi quando ci stanno queste situazioni in ballo, poi a me mi fa ridere, poi vabbè, qua torniamo sempre al discorso, e purtroppo i social sono tanto belli quanto un ambiente veramente brutto, tossico, insomma, è un termine che ormai mi è entrato in testa.
3: Sì.
4: È talmente brutto quando che poi leggi la gente, no? Leclerc lo doveva fare sano, è boh, non serve, è il solito bambino viziato. Guarda, me ne hanno commentate, se andate sotto i miei video ne trovate tutti i colori.
3: Sì.
5: Leclerc, tutto quel sorpasso che ha fatto, incredibile.
4: No, a me mi fa ridere la gente, perché si dimentica che a Zandvoort sia sabato che domenica l'unico che ha fatto sorpassi, sì, e robe degne di un pilota è stato Leclerc. no? Quindi invece di fare i tifosi della Ferrari, vabbè, poi purtroppo ci sono i tifosi quelli, come si dice, a nome, quindi vanno per nome, quindi non vanno per scuderia, va bene, però tanto non sanno che i piloti cambiano ma la squadra resta.
6: Certo.
4: E io quello che non capisco è come fai ad attaccare dicendo ah, non, una che non è uomo squadra, è la seconda volta che lo scrivono, non è uomo squadra. Dico, ma io dico, ma che bevete? Ecco, questa è un po' le situazioni che sono successe ieri, no? Perché in effetti ci sono state situazioni in cui fra compagni di squadra ci sono state incomprensioni. Quello che la gente non vuole capire è che io non sono un uomo squadra se non faccio come ha fatto Russell. Cioè a Russell gli hanno detto, lui si è lamentato due volte per radio, no?
6: Sì.
4: E lui si è spostato. Se non si spostava, non era uomo squadra. A Leclerc nessuno gli ha detto spostate, anzi ci avevano un piano di andare in box, quindi lui stava cercando di proteggere, di non perdere più tempo possibile Leclerc, perché se tu perdi 2 secondi lì, poi ne perdi 20 al pit stop, hai fatto 22 secondi, no? Quindi se ne perdeva Hamilton, ne perdeva Leclerc, ma questa gente non ci arriva. Poi mi fanno ride, ricordando sempre la gente, mi fanno ride perché vedi dei video, dei post, delle gente che è indignata da quello che hanno chiesto a Russell, cioè di far passare Antonelli, però poi sono altrettanto indignati che Leclerc non hanno chiesto di far passare a Hamilton. Non ho capito, fate un po' la punta al cervello, no? Cioè, perché allora in un caso sarebbe giusto e nell'altro no? Cioè, non è chiaro, no? Cioè, se era giusto per Antonelli, perché viva Antonelli, va bene, invece per Leclerc no, doveva farlo, anzi quando lo doveva passare i specchietti doveva pure, anzi, rallentare se possibile, fargli da scudo, prego prego, passa, vai tranquillo, vai sereno. Cioè, ma nessuno ha mai fatto una roba agonistica nella vita? Non lo so, nessuno si è mai trovato con due amici su un kart, anche solo girando fra due amici, col cazzo che ti faccio passare? Non certo. È mai capitato? Cioè, io dico, boh, io non so, la gente è fumata male, ma poi fuma male, fuma roba tagliata male, quello è il problema.
6: Però il problema in Ferrari c'è, nel senso che allora, nella sprint Leclerc è arrivato secondo, in gara diciamo è stato più un calvario. Conta molto la partenza, chiaramente, e quello si è visto, un circuito dove è più difficile superare. Leclerc ha fatto un sorpasso esagerato su...
4: Anche una partenza esagerata.
6: Una partenza esagerata, sì.
4: La prima delle due è stata esagerata, la seconda gli è venuta meno bene. Tra l'altro gli è venuta più bene quella con le gomme usate rosse che quella con le gomme nuove rosse.
6: Allora, il circuito era umido. Si stava asciugando e poi si è visto appunto sull'incidente di Verstappen, e probabilmente ha toccato il cordolo che era ancora bagnato lì sulla parabolica, diciamo che la parte bassa chiaramente più bagnata, visto che pioveva comunque anche abbastanza forte, aveva piovuto. La scelta della gomma usata rossa di Leclerc probabilmente era per cercare poi di mettere la rossa morbida, la rossa nuova nell'ultimo stint, che avrebbe funzionato probabilmente meglio.
4: Sì, Vasser l'ha dichiarato. Vasser ha detto l'obiettivo era fare rossa usata, bianca, rossa alla fine.
6: Sì.
4: Quello era l'obiettivo. Poi le cose sono cambiate perché quando Leclerc è passato sulla parte dei detriti di Verstappen, sulla parte dei detriti si era rovinata la gomma, e allora per precauzione, per evitare che ci fosse una foratura lenta o qualcosa, hanno deciso a quel punto di ripartire con la gomma rossa nuova e di non andare sulla bianca, perché pensavano che in ripartenza poi sulla bianca magari rischiava di perdere la posizione, che poi l'ha perso uguale
6: Simone.
4: E poi se vogliamo parlare di partenze, allora la prima partenza con la gomma rossa usata è stata buona, bella, sì, anzi bella, sì, non buona, bella, bella, che ha fatto un'infilata interna, poi per colpa dei Piastri, perché molti dicono ha chiuso Hamilton, per colpa dei Piastri, perché Piastri si è allargato a sinistra, lui per non farsi si è allargato, certo, a sinistra, e di conseguenza è stato per tutti uguale. E là, secondo me, il vantaggio è stato proprio perché la pista era umida e lui che aveva la gomma rossa ed era l'unico con la gomma rossa. Quindi lì il vantaggio c'è stato, ok?
6: Sì.
4: Nel secondo caso la pista era asciutta per tutti, e se ci avete fatto caso la Ferrari non parte più bene come partiva prima, ma non perché non parte bene, sono gli altri che hanno migliorato la partenza.
6: Sì, è vero, è vero.
4: Anche per via di quei famosi 5 secondi del K, scusate, no? perché
6: di pre-start, sì.
4: No. Ma sta cosa è assurda, che sono stati inseriti quei famosi 5 secondi per problemi di sicurezza che Vassera aveva dichiarato un anno prima e ha detto guarda ci saranno problemi in partenza, se ne sono fregati. La Ferrari in modo legalissimo si è fatto un sistema di partenza efficace, bruciato da questa cosa dei 5 secondi, che adesso Tombasis dice vabbè il problema della sicurezza è risolto su quei 5 secondi, però ormai è prassi, lasciamolo così.
6: Sì, ma che cazzo è vero.
4: Ma questo è assurdo, ma che vuol dire?
6: Sì,
4: allora ormai è una prassi, allora ormai è una prassi, lasciami pure la letta FTM dietro lo scarico, è una prassi, ormai l'hanno usata per tutto l'anno, è una prassi, perché l'anno prossimo me la bandisci? Cioè, veramente sempre pesi e misure, sta cosa poi dei 5 secondi per start ce l'ho a morte,
6: sì,
4: ce l'ho a morte.
6: Sì, è vero, è vero. Tra l'altro, Simone, Hamilton sarebbe arrivato a podio se non ci fosse stata quella virtual, stava ormai l'aveva superato a Russell. E c'erano dei detriti in pista perché le Williams si erano prese. Bastavano 10 secondi proprio perché uno cioè, l'hanno dato proprio la virtual in quel momento. Non è che c'era una macchina ferma in pista, che allora c'è il pericolo, e per carità. È proprio quell'istante preciso che Hamilton è arrivato a 2 decimi dal sorpasso a Russell, virtual safety car. Simone, fanno un po' sospettire queste cose.
5: Sei complottista?
6: Sono un po' complottista, sì. Su questo sì, sono andato fuori di testa ieri quando ho visto la virtual.
5: Sì, anche
4: però effettivamente fuori. I pezzi stavano in mezzo parecchio, bisogna sì, dirlo, però dai, sì. siamo sì, sembra complottismo perché ci mancano 2 giri, però dai, là i pezzi stavano proprio in mezzo, erano belli pezzi grossi, potevano a finire peggio, no? Uno magari poteva compromettere proprio la gara, la vittoria, per via di un detrito. Cioè io so obiettivo da sto punto di vista, cioè mi ero tuto, sì, ho bestemato, sì, però era giusto.
5: E sempre alla Ferrari anche, sì.
6: Sì,
5: cioè non ne va mai bene una.
4: No, da sto punto di vista
5: se ne va bene una su 10 a noi, non credo.
4: Il problema di base di Ferrari è che forse ancora non siamo messi a posto sulle strategie. Tu hai detto prima ci manca Rueda, però effettivamente da quando è andato via Rueda le cose sono già cambiate il 50%, mo gli sì. errori sono molti meno, solo che mo quando li vedi continui a dire che fa schifo, ma la realtà dei fatti è che rispetto a prima ne sbagliavamo 4 a gara, sì. tutte le gare, mo ne capita uno ogni tanto, però è vero pure che a volte le condizioni che capitano che ti stravolgono quello che pensi, perché alcune scelte Ferrari che potevano sembrare aggressive, che potevano sembrare, no? E che potevano portare a qualcosa, mo famo finta, la prima partenza, la super partenza Leclerc con gomma usata, se andava male, dice, ma che cazzo, avete fatto partire con una gomma usata, era bagnato, no? Cioè, e poteva andare male, però era andata bene. Se non ci fosse stato l'inghippo che si doveva fermare e doveva ripartire di nuovo, eccetera, eccetera, magari da quella posizione, con la strategia che avevano in mente, rossa, bianca, rossa, e chissà dove andavi a sbattere, perché con la bianca allungavi di più, all'ultimo ti facevi l'ultimo pezzetto con la rossa a cannone e te potevi giocare la vittoria, no? O quella risalita che aveva fatto nella prima partenza. Poi le condizioni ti cambiano le carte in tavola, e c'è da dire anche che quando le condizioni cambiano velocemente, e su questo forse lavorerei fossi in Ferrari, quando cambiano velocemente le situazioni non sono troppo reattivi, cioè non riescono in quel momento, vanno in pappa. Se c'è una situazione di dover scegliere velocemente, vanno in pappa. Questo l'ho visto in più occasioni, questo è sicuramente il loro punto debole.
6: Sì.
4: Però per il resto, se tu è come io ho detto pure il video ieri, è come i dottori, se ci indovinano, mamma mia, guarda, quel dottore è un mago. Però magari a te è stato un mago e ci ha indovinato, a quella ha fatto morire che non si è accorto e c'è un altro problema, per dire, no?
6: Sì.
4: Quando ci indovinano sono bravi, quando non ci indovinano sono schifezze. Il problema è che Ferrari so troppo tempo che non vince, troppo tempo che non vince, no, cioè nel senso come Gran Premi per fortuna ne abbiamo portati a casa un paio quest'anno, ma come diciamo mondiali, e quindi poi la gente poi spara, perché poi abbiamo detto pure prima i social, le cose spara. Poi tra l'altro mi viene da ridere pure anche a livello di narrativa TV, no? Allora gli avversari sono Russell e Lando Norris, ma scusa, ma Hamilton e Russell hanno lo stesso numero di punti, perché?
6: Sì.
4: Cioè perché non può essere Hamilton? Cioè, non, io non capisco già solo la narrativa. Quell'altro dice, scusate la mia onesta opinione, è che non vedo Ferrari in lotta per nessun titolo.
6: Non è vero.
4: Ma dico, ma invece pagano pure un sacco di sorti. Cioè, io a casa mia sono abituato, poi non so, mi dispiace pure perché c'è stata gente che ha lavorato, è stata magari pilota, e gente che ha lavorato e fatto cose agonistiche, ma io fino all'ultimo minuto non te do niente, non te regalo niente. Certo. Quindi se questa è la prospettiva, che a me pare che quest'anno Ferrari ci abbia, perché continua a portare, continua a innovare, continua a fare cose sulla macchina e funzionano, perché il fondo che ha portato qui a Zandvoort, sì, era buono, sì, si è visto, perché, e qua arrivo al dunque, che se no qua il tempo passa, non lo dico, ma Mirko, lo voglio dire,
5: È incredibile che l'hanno montato solo in qualifica senza provarlo.
4: Esatto. E ha funzionato.
5: Questi avevano dei riscontri e ha funzionato.
4: Ma non solo ha funzionato, io non so la gente che cacchio vede, io so io che c'ho il prosciutto rosso davanti agli occhi, oppure non riesco a capire. Cioè, ragazzi, in pista era la macchina più veloce, a parte Norris, sì, che era il connubio macchina pilota più veloce.
5: Ma guarda, Norris, se tu vai a notare bene la cosa dei tempi, la barra dei tempi, Norris da quasi poco prima di due terzi di gara, cioè a macchina scarica, la McLaren ha cominciato a funzionare diversamente e secondo me c'è anche una questione di peso, e cioè lì Norris ha cominciato a tarellare come se ci avesse un'altra macchina.
4: Vabbè, ma davanti in aria pulita pure viaggi,
5: sì, ma lui è, se... sì quello è vero, però lui aveva riagganciato Antonelli e stava lì attaccato per sorpassarlo. A un certo punto si era visto che era cambiato qualche cosa e non gli hanno potuto fare niente, è solo la macchina che si è alleggerita, lavora meglio.
4: Per quello ti torno a ripetere che io non lo nego questo, cioè se tu mi dici
5: il pacchetto Ferrari invece va bene dall'inizio alla fine.
4: Esatto, cioè, e la cosa strana, forse un filo meno con le bianche, ma la cosa strana che era in controtendenza con gli anni precedenti, su tutti i compound,
6: sì, è vero,
4: cioè qualsiasi gomma mettevano, loro andavano come treni. Allora, quanti secondi hanno recuperato a Russell, o quanti secondi hanno recuperato precedentemente su Piastri, poi sorpassato? Cioè, ragazzi, la macchina andava come un treno, cioè una cosa impressionante, e c'avevano un consumo gomme che loro potevano andare anche più lunghi. Leclerc è andato tanto più lungo con quella gomma e faceva ancora i tempi, ma anche Hamilton quando ha allungato con la bianca faceva dei tempi ancora rispettabili. Poi è chiaro che la strategia ti impone di fare i cambi, perché sennò poi ti trovi troppo indietro, ma faceva ancora dei super tempi con la gomma bianca quando l'aveva montata.
5: Quando
4: mentre...
5: è entrato, sì.
4: No, ma fino alla fine. Fino a che è allungato, lui andava forte con la bianca.
5: Sì, cioè, sì, quando qualcosa. Ha cambiato la bianca, cioè, c'aveva 3, 4 o al massimo 5 decimi di differenza.
4: Ma se tu pensi che Piastri ha montato la bianca... Tu pensa che Piastri ha montato la bianca e dopo 10 giri aveva finito? Non ce n'aveva più?
6: Sì, è vero.
4: Quindi io torno a ripetere, per me ieri la macchina più forte in pista, per me, come dicono quelli bravi e pagati, per me la macchina più forte in pista, opinione mia personale, era la Ferrari,
6: sì,
4: no? Poi dopo, se vogliamo dire macchina, pilota, la miglior situazione che se l'è guadagnata, se l'è portata a casa, e forse sarebbe stato comunque difficile da dietro prendere Norris, comunque la migliore era, diciamo, con un più pilota, era Norris con la McLaren, sì. Per il resto,
5: sì, anche, era anche una pista che non ti permetteva di inseguire l'altro, cioè nel senso, come tu ti trovavi uno davanti che andava più piano, cioè dovevi andarti a cercare un sorpasso assurdo, certo, anche rischiando, e quindi non si è mai visto il potenziale vicino ai primi. Siamo sempre stati nelle retrovie, purtroppo, per la qualifica.
4: Abbiamo sempre inseguito, sempre aria sporca, e con tutta l'aria sporca, torno a ripetere, con tutta l'aria sporca, quando che c'avevamo un po' di margine da recuperare, noi galoppavamo.
6: Recuperava, sì, è vero.
4: Quindi io torno a ripetere, poi magari si possono vedere pure telemetrie, sicuramente Federico Albano avrà scritto qualcosa in merito, magari invito gli ascoltatori, che vale la pena sempre dargli un occhio a quelle cose, certo, lì. Che secondo me lì la Ferrari, se stava più avanti, non ce n'era più, poteva perdere la prima posizione, ma poteva fare un secondo e terzo tranquillo, anche davanti a Antonelli, perché comunque stavamo lì con Antonelli, cioè non è che alla fine siamo arrivati sotto a Russell e stava lì pure Antonelli, non è che se c'è lì se, con 5 giri in più se facevano tutte e due, non è sì. che
6: sì.
4: quindi
6: sì,
4: sì.
6: Russell e subito e poi è... era da andare a
5: io, infatti esempio... la squadra lì ha dato l'ordine di scuderia proprio per preservare i punti di Antonelli.
4: Però, però vi faccio una domanda, io sì. ho un pilota che sta arrancando con le gomme, no?
6: Sì.
4: Perché sta in difficoltà al secondo posto, e c'ho un terzo invece che c'ha un bel che poi tanto vantaggio, perché poi non è che quando è passato se n'è andato e scappato via, però c'ha un,
5: si è preso 4 secondi
4: che...
5: dopo aver passato,
4: sì, pare. Però voglio dire, non è che è andato via che ha fatto la galoppata del secolo, però voglio dirti, c'è comunque uno con le gomme buone che in trazione va, giusto?
6: Sì.
4: Ma se tu veramente vuoi preservare la condizione, secondo me quello che poteva scappare e non permettere il sorpasso alle rosse era proprio Antonelli.
6: Cioè tu dici, lasciare Antonelli terzo e cercare di impedire...
4: Ma perché in trazione ce n'aveva più di Russell. Cioè il passaggio che hanno fatto per proteggere, chiamiamolo così, il secondo posto, relativo, perché le Ferrari se arrivavano, io la vedo difficile che avrebbero passato Antonelli e Russell tutti e due, no?
6: Sì.
4: Quindi la vedo difficile che avrebbero fatto questo passaggio. Ma metti Russell dietro, o quelle gomme arrivate bianche contro le rosse, con quell'abbrivio che c'aveva Ferrari, veramente se non era Peter Didi lo sverniciavano, lo dice, tra il dire e fare e passare, e ragazzi c'erano un abbrivio, sono arrivati, gli hanno recuperato 4 secondi come niente, quindi arrivavano sotto e passavano de slancio senza problemi, per cui dico, uno invece con le gomme migliori e con più trazione, cioè io esco dalle curve e mi faccio il rettilineo in trazione,
6: sì.
4: era più facile,
5: sì,
4: secondo me, per proteggere quello,
6: Però certo. rischiavi di rallentare.
5: Era l'unico punto
6: di rallentare anche Antonelli. Lì secondo me loro hanno pensato, facciamo passare Antonelli, gli dà rimane sotto il secondo Russell e più o meno cerca di
5: Antonelli se n'è andato subito.
6: E Antonelli infatti se n'è andato. Esatto. Antonelli non c'ha proprio, anzi era quasi contento se i Ferrari passavano Russell. così mi viene da pensare.
4: Comunque, secondo me, per chiudere qua sta discorso e sta storia, allora ho letto e ho visto anche il discorso che alla fine tanti hanno speculato sulle Leclerc, no? Lì è da lì bambino viziato che si è avvicinato a Hamilton, gli ha fatto di nuovo la testa, no? Scosso la testa. Perché a quanto pare ho letto che non c'è stato ancora il chiarimento, se ho letto bene su Formula Passion. Non c'è stato ancora il chiarimento, perché Leclerc, quello è stato il problema, che poi dopo la narrativa, se guardano tutto e non guardano niente, però io sta cosa l'avevo un po' mezza vista, però ho detto boh, forse magari mi sbaglio io. Perché a quanto pare Leclerc avrebbe vissuto un momento con Hamilton come un i famosi break test. Perché se ci fate caso c'è stato un momento che a momenti si piano verso il finale, quando stavano a caccia di Russell,
6: sì,
4: sugli ultimi due giri,
6: sì,
4: che a un certo punto in una curva tutto il tratto
5: sì,
4: c'è Leclerc che a momenti andava addosso,
6: sì,
4: perché a quanto pare lamenta un break test, capito?
6: Okay.
4: Come se gli avesse fatto apposta. non è insolito a questo Hamilton, attenzione, non è che non l'ha fatto altre volte, okay. Quindi
5: ricordiamo Vettel che era Russia,
4: sì
5: in Russia.
4: Sì, che poi no, era anche in Canada, che poi si è affiancato e gli ha dato una rotata.
6: Ah, sì.
5: Ma
6: sì,
5: mi sa che era
6: no,
5: sicuro che era.
6: No,
5: Canada,
6: era Baku. Azerbaijan. Azerbaijan.
4: Vabbè, l'hanno detti tutti, però.
6: Sì, sì, no, era quello, vero.
4: Sì, comunque che poi gli si è affiancato e gli ha dato una rotata. Ma Dio, che fa? Mi freni addosso, mi freni in faccia, che fai? E quindi credo che Leclerc abbia lamentato questo, cioè, da quello che ho letto abbia lamentato sta cosa qua, ed è per questo che... E pare che la Ferrari, ecco perché non si è sentito niente, abbia oscurato il team radio di Leclerc a fine gara.
6: Okay.
4: Perché era nervosissimo questo fatto, che dice ha rischiato di mandarci tutte e due fuori.
6: Un po' quello che fa Alonso ogni tanto, che però è arrivato a punti.
4: Alonso pure sto giro non ha fatto passare la Ferrari, segnate, ve lo mettete da punto.
6: Sì, lui ce l'ha proprio, però è arrivato a punti, un buon nono posto, 30 giri sulle rosse, un'esagerazione Simone, è una cosa veramente, convinto che arrivasse la pioggia, poi non è arrivata, però 30 giri sulle rosse e poi altri 40 canta con le bianche.
5: Le bianche.
6: Però un rinato Fernando Alonso.
4: Sì, c'è molto di quella strategia, in quella roba, sì, là, certo. Perché non è solo, sì, il motore avrà migliorato tutto quel che volete, eccetera. Però lì c'è tanto anche di quella strada. Tante volte l'abbiamo visto sta roba, no? Che uno si domanda, scusa, ma se dietro fanno così, perché davanti non potremmo fare altrettanto e vincere la gara, per dire, no?
6: Sì.
4: Perché davanti le condizioni sono diverse, i ritmi sono diversi.
6: Esatto.
4: Però tante volte abbiamo visto gente magari partire con le bianche, allungare tantissimo e fare poi un'unica sosta, eccetera. Quindi, insomma, effettivamente molto in merito della strategia, che comunque lui ha, come dicono tanti, ha sussurrato alle gomme.
5: Sì, anche perché poi la posizione reale della Aston Martin con le nuove modifiche lì è un po' più su, intorno al 14-15 posto, se vuoi vedere i tempi.
4: Sì.
5: Cioè, non è ancora una macchina da i primi 10. Ha fatto un bel salto in avanti, perché stava, insomma, mi ricordo quanti secondi indietro, ma 3-4. Adesso si trova lì nel midfield, ancora non in grado di stare nei primi 10, però questa è tutta farina del sacco di Alonso.
4: Comunque ieri, più che per il risultato di Ferrari, più che per la vittoria di Norris, ovviamente, più che per il secondo posto di Antonelli, sono stato contento per Tsunoda, che ha fatto il suo, dai, è finito davanti all'Imbra, anche l'Oson, se vogliamo, che
6: sì,
4: c'è lì il caposquadra al primo giro, ha manco finito il primo giro, si è buttato a muro, insomma, voglio dire, per cui sono contento per i sostituti.
6: Sì, è vero. Allora, a proposito, comunque Verstappen ha rinnovato con Red Bull fino al 2030, c'è un problema comunque con i troppi incidenti. Qui colpa sua completamente, non era l'ala aperta che si è chiusa in ritardo, qui è stato proprio un errore, probabilmente per cercare di sopperire alle mancanze che ancora ci sono in Red Bull, Mirko.
4: Sì, allora qua il discorso, lui l'ha detto, dice praticamente ho visto una ghiaccia asciutta, mi ci sono buttato, infatti all'inizio dice sembra strano, cioè perde la macchina proprio quando va sull'asciutto, perché in realtà lui ha visto la ghiaccia asciutta, è andato apposta su quella ghiaccia asciutta per dare gas prima, in realtà non è andata bene, cioè la pista era comunque umida e gli è partita la macchina, un errore scemo, cioè un errore stupido. Chiaramente non te lo aspetteresti, non te lo aspetti da un campione del mondo come lui, da un campione pagato come lui, 100 milioni, signore mio, hanno fatto un conto, $300,000 al giorno, una cosa del genere, cioè 300,000 al giorno,
5: Mirko, sì, sono gli stessi errori che fa Leclerc per fare quando non c'è,
4: ecco,
5: la macchina
6: qui ti volevo
4: e io lì ti volevo,
5: identici errori quando tu ci metti quel qualcosa in più e li rischi, che se va esatto. Bene, va bene, e tutti campione, se va male campione. Tutti pronti a sparare sulla croce rossa.
4: Solo che sta cosa su Verstappen non la fanno, nel senso che Verstappen quest'anno, come dicevo prima, ha fatto più errori di tutti gli ultimi 3-4 anni di carriera, diciamo, no? Perché quando c'ha avuto la macchina, è come, per carità, non mo fate di, però voglio dire, è come Antonelli, quando c'hai la macchina buona, cioè, e tu sei bravo, per carità di Dio, no? È chiaro che non serve che fai cose
6: la macchina
4: fuori dalle regole,
6: va infatti, sui binari praticamente.
4: Non serve che fai cose fuori dalle regole, infatti anche Antonelli quando qualche volta fa qualche virgola fuori dalle regole, ed è successo, qualche volta qualche erroretto l'ha fatto pure lui.
6: Sì.
4: Per cui quando vai fuori dalle righe è così. Ora il problema qual è? Che se lo fa Verstappen, e Verstappen quest'anno ha fatto più danni della grandine, colpa sua, non colpa sua, tutto quello che volete, sì, no? Ma a livello dei danni e di budget cap sulla macchina è pesato tantissimo, gli incidenti tanti che ha fatto Verstappen. Io non capisco perché invece Leclerc è sopravvalutato, non è buono, fa troppi incidenti, fa de qua, fa... Ma Leclerc non c'ha mai avuto una macchina sui binari con la Red Bull 2023 che va da sola. Cioè, Leclerc non ce l'ha mai avuto. Leclerc non, non,
5: non ce l'ha avuto solo... Finché ci hanno fatto la DT39.
4: Esatto, infatti si è visto quello che succedeva, no? Oppure la McLaren del 2024-2025 ce l'ha avuta Leclerc, parliamoci chiaro, non ce l'ha avuta tutto, ma no. Forse quest'anno c'è una macchina leggermente all'altezza, però che è partita già con deficit del motore, che mo vediamo se a Monza con sto Atwood 2 riusciamo veramente a colmare, perché io torno sempre a ripetere che nonostante il deficit del motore che si è visto anche in qualifica, perché poi è evidente Leclerc ha spinta, ha perso la pole position dall'ultima curva all'arrivo in quel pezzettino del rettilineo, l'ha sì. persa lì, stava a 2 decimi di vantaggio prima del rettilineo, sì. Quindi se questa che è sta macchina, Leclerc ha comunque fatto il suo più sottotono rispetto agli anni passati, perché non tanto lui più sottotono, secondo me, io la vedo così, non è più lui sottotono, ma è stato migliore Hamilton, tanto da far sembrare lui sottotono, perché comunque con le macchine Ferrari in difficoltà lui ha fatto sempre il meglio che poteva. Sì. Stavolta Hamilton è riuscito in più occasioni a fare meglio di lui, e quindi non è tanto che lui ha fatto meno bene, ma quanto che l'Hamilton l'ha messo in una condizione di essere meno bene. E quindi... Però,
5: sì, ecco, quindi, sai qual è il problema? Ne parlavamo qualche puntata fa, e lo aveva spiegato anche Carletto. Il fatto è che queste macchine non ti permettono di fare certe cose, e quindi quell'estro che lui ci poteva mettere e poteva fare qualcosa di più adesso con l'elettrico,

0: Siamo tornati di nuovo a Leclerc, ma comunque sul discorso Verstappen diventa problematico se si troverà sempre a sta così. Perché mentre oggi gli hanno dato 100 milioni in mano, dicevo tu sei tu, e quindi ecco dei 100 milioni, e poi dopo, come si dice, si chiama, come lo chiamano, il prime, no? Il momento migliore, se perdi il prime, se prendi il momento migliore, è finita. Cioè, poi dopo devi cominciare a cercare, poi per carità. Alonso, così come Hamilton, così come Verstappen, lo prenderebbe sempre tutti e chiunque. Però vedi già, per esempio, Mercedes dice: vabbè, anche potresti non servirmi, no? In quell'ottica, perché dice: c'ho
1: Certo,
0: Antonelli,
1: certo.
0: potresti anche non servirmi. La McLaren dice: vabbè, ma c'ho Norris, potrebbe non servirmi. E Ferrari dipende. Ferrari, per esempio, ha giocato con le due punte, mettendo dentro Hamilton e Leclerc, quindi non è detto che invece possa essere utile in Ferrari. Bisogna vedere quanto dura. Hamilton, infatti, non per niente hanno fatto il rinnovo a Berman come Ferrari Driver Academy di un solo anno, quindi lì si deciderà tutto. Nel prossimo anno, o Hamilton decide che aria deve fare, resta, rimane, va via,
1: Sì,
0: eccetera.
1: certo.
0: E poi bisogna vedere come si muove il mercato, perché in quest'ottica Berman è lì pronto. Però io sono un po' preoccupato per lui, perché arriva questo Camara che lo esaltano tantissimo. Potrebbe rischiare di perdere l'abbrivio pure lui, eh?
2: Vengono esaltati tutti i nuovi, è incredibile. Ogni
0: E poi dopo
2: nuovo
0: buttano
2: che
0: in
2: arriva
0: macchina
2: vengono tutti.
0: due gare che
1: Vieni, vieni.
0: buttano fuori, eh?
1: Allora, ci avviciniamo a
2: E Camara,
1: Monza.
2: e Lindblad, e quell'altro che doveva venire invece al posto di quell'altro che non è venuto sulla, come si chiama, l'altro pilotino Red Bull che sta
0: Solop.
2: arrivando. Solo,
1: Solop, sì.
2: esatto. Cioè, vengono tutti stresaltati come se
0: Io per esempio
2: fossero
0: posso dirti
2: tutti
0: una cosa.
2: nuovi Senna. Non va bene questo.
0: Mi manca un sacco il Helmut Marko, perché sicuramente, penso io, quasi al 99%, non avrebbe fatto la scelta di mettere Yuki Tsunoda in macchina, perché comunque Yuki Tsunoda queste macchine qua non le ha mai guidate. Semmai ha fatto un po' di simulatore come terzo pilota, ma non le ha mai guidate. Ha fatto bene, stato contento,
1: Sì,
0: ha girato bene, però io avrei fatto una scelta più azzardata proprio, perché lo sono, ok, le guida già, le sta guidando una Vogarbe che comunque in linea di principio è più o meno simile alla sorella maggiore,
1: certo.
0: e ci stava bene portarlo là. Ma io mi sarei tirato su Zoloff dentro la Vogarbe, perché a parità con Yuki non le ha mai guidate uguale. Poi magari sono così complesse queste macchine, talmente tanti comandi che forse sarebbe stato troppo, non lo so. Però su Berman funzionò così. Berman l'hanno preso dall'F2, ne aveva mai guidata la Formula, ti è buttate dentro,
1: Buttate
0: vai.
1: dentro, sì.
0: No, quindi boh, non so, io avrei buttato dentro Zoloff, poi magari appunto problemi tecnici l'hanno impedito. Resta di fatto che sì, e poi li bruciano tutti, perché poi li fanno arrivare e li bruciano, mo pure lì ce ne stanno tanti dei nomi nuovi in ballo, c'è ancora il Fornaroli che deve vedere se
1: Come no?
0: buttano sull'asse o no. Cioè, è un po' diversa la Formula 1 da adesso da quella di una volta. Anzi, se si privilegia più voglio vedere quello nuovo, anziché dice: cazzo, ma quello è un fenomeno che è stato fenomeno fino a ieri, no?
1: Sì.
0: Cioè, se privilegia più voglio vedere la novità. Questo sempre nell'ottica spettacolo, che come ho scritto in un mio post versus Dominicali, c'è qualcuno che ha detto che la Formula 1 è uno sport minore, però quantomeno l'ha considerato sport. Mentre lui non lo considera più sport, ma lo considera
1: Spettacolo,
0: business,
1: sì.
0: e cerca spettacolo e business per far piacere questa roba a qualcuno che non piace questo sport. Non so se è chiaro il
1: Sì,
0: concetto che ho detto.
1: è
0: Sì.
1: vero,
2: Ma
1: che
2: sentite,
1: non
2: ma
1: ne
2: invece del
1: abbiamo
2: contratto di
1: bisogno.
2: Sainz,
0: 30 milioni sono quelli che hanno dato in più a
2: Ma il
0: Max, dico
2: contratto.
0: solo questo. Sì, ma
2: Pure
0: Sainz secondo me
2: Sainz
0: sta.
2: ormai si è arenato là.
0: Se la Williams non fa un salto di qualità netto, perché lo rimette un pochettino in gioco, a me mi spiace, qui lo dico e qui lo nego, secondo me la carriera di Sainz è finita lì. Che non lo ritrova più un top team, no? Cioè, non si riprende più.
2: No, non credo, anche perché non c'è posto.
0: Non c'è
2: Dov'è?
0: posto, ma non ma non... io penso, come dice, poi mi fa ridere, no? Era incazzatissimo l'ultima gara perché era andata male, eccetera, eccetera. Poi fanno il rinnovo, fa l'intervista e dice: noi non sapete quanto stiamo a lavorare dietro, quanto è bello l'unione.

0: io tengo a questa squadra, eccetera, eccetera. Io avrei detto: vabbè, ragazzi, io ho bussato dappertutto, non mi ha aperto nessuno, tu t'accetta qua. Tant'è che lui voleva un anno solo di contratto, ne voleva uno solo. Però io, se, giustamente, come Williams, ti dico: è bello che fai, vieni a svernare qua per annetto e ti spicci per poi, no, mi fai 2 anni di contratto minimo, se non di più. E quindi
1: Tra
0: perciò ha
1: l'altro
0: fatto
1: gli ha chiuso le
0: esplodere
1: porte pure il Topo Gigio, come si chiama?
0: un anno. No,
1: Quello di Raudi. Minotto.
0: ah, Binotto che ci teneva tantissimo. Cioè, non ci
1: Sì.
0: serve a noi Sainz, ci abbiamo Bortoleto e Hülkenberg, quindi. Tra l'altro, ragazzi, piccola menzione: Bortoleto gran culo,
1: Mazza,
0: Hülkenberg due volte.
1: mazza, sì, è vero, è vero.
0: Fatto un 360
1: No,
0: che
1: vabbè,
0: si sa come si è
1: pazzesco.
0: rimesso dritto.
1: Sì,
0: Quell'altro che
1: l'altro
0: arrivava dietro,
1: l'ha evitato in un modo
0: è
1: pazzesco, ma
0: entrato nella nube bianca.
1: là
0: È entrato nella
1: poteva
0: nube
1: succedere
0: bianca.
1: qualunque cosa.
0: Mi ha ricordato un film di Tom Cruise, vecchio, Rombo di Tuono, mi pare si chiamava, o Giorni di Tuono, una cosa del genere, dove lui guidava nella NASCAR e c'aveva questa cosa che dice: quando vedi il fumo dai gas a tutta manetta, no? E quello che succede. E mi è sembrato lui, cioè lui è entrato nel fumo, dice: dove vado? Vabbè, mi butto. È stato bravo,
1: Pazzesco,
0: però gran culo, gran culo.
1: sì, ha voglia, ha voglia. Allora, ci avviciniamo a Monza, a domenica 6 settembre con il circuito di Monza. Mirko, chi porta gli aggiornamenti sul circuito Brianzolo, come direbbero quelli che parlano bene?
0: Allora, Brianzolo porta sicuramente il motore A22 la Ferrari. Allora, sicuramente no, perché dicono, ma
1: Dio,
0: non è sicuro. Mentre sembrerebbe sicuro lato Mercedes. Ora, io non ho capito bene, però, se cambiasse solo la parte ICE, per dire quelli che dicono bene, la parte, diciamo, endotermica, sarebbero 10 posizioni. Se invece gli cambiano tutto, e secondo me gli cambiano tutto, perché se tu metti una cosa nuova, che tra l'altro tu c'hai già problemi di affidabilità e non vuoi averci problemi, non puoi rischiare di metterci a fianco delle componentistiche vecchie
1: Sì,
0: che magari
1: certo,
0: per qualche
1: rischioso,
0: motivo mandano in palla tutto.
1: certo.
0: Secondo me gli cambiano tutto e parte dal fondo. Certo, se parte dal fondo lui c'ha, oddio, c'ha possibilità di passare perché comunque la
1: C'è
0: macchina è
1: tutti i
0: più potente.
1: rettilinei, poi, insomma.
0: Poi dopo c'è il discorso che non è la mia gara e quindi tutti fanno passare. Metteci che comunque dal decimo posto indietro c'hanno tutti almeno un secondo o 2 secondi di distacco e quindi è facile
1: Li
0: passarli.
1: passi, sì.
0: Quindi sì, la rimonta potrebbe anche essere buona, però che vinca la gara, insomma, la vedo molto molto molto difficile.
1: Devono
0: Però
1: essere un paio di safety perché vinca la gara.
0: esatto, ci devono essere una serie di condizioni. E come si dice? E non lo escludo, perché voglio dire, se tratta di Mercedes, se tratta di Antonelli, non lo escludo. Se dovevo fare lo stesso discorso con Leclerc, ti dicevo
1: No,
0: già che ne avevamo.
1: no, non era sicuro.
0: Quindi è sicura a palla. Però comunque, ecco, loro sicuramente portano pure loro l'aggiornamento, appunto Ferrari. So che McLaren deve portare ancora qualcosa lato aerodinamico per chiudere il loro ciclo, poi gli altri non lo so perché l'Alpine ha già portato tutta la macchina nuova, cioè ha fatto una macchina completamente nuova. Spero che portino i pezzi pure per Colapinto, poraccio, perché ce l'ha avuti solo Gasly. Gli altri poi non lo so effettivamente. Quello che mi aspetto è che siamo lì a battercela almeno, come sempre, cioè come adesso, cioè poi alla fine di tutta la fiera. A me piace che la Ferrari se la possa giocare. A me piace se noi vedevamo una Ferrari che faceva quarto, quinto o quinto, sesto come l'anno scorso, che tu vedevi che non ha carranca, sta lì via secondi, è un conto. Ma quando tu invece comunque stai lì tutto il tempo puntato sul televisore e ti dici: forse, forse, magari se capita una safety, no? Allora tu sei già più, come si dice, più contento, stai a giocare. Ecco. Poi se poi sto motorone veramente porta 20-30 cavalli in più, come dicono. Qualcuno dice 15, eccetera, e visto quello che abbiamo fatto finora con questa
1: Ah
0: macchina,
1: beh,
0: il
1: certo.
0: fondo nuovo, magari possiamo sperare veramente di fare il passo come ha fatto McLaren, perché poi McLaren ha fatto un passo da dietro avanti come niente fosse,
1: Sì.
0: quindi sperate di fare un passo come quello. Certo, sulla carta non sarebbe la pista Ferrari, ma non lo era neanche Silverstone, non lo era neanche Spa,
1: Esatto.
0: non lo era neanche Barcellona, lo era Ungheria, lo era, e siamo
1: Si
0: andati,
1: è
0: insomma,
1: visto quello
0: non
1: che è
0: si.
1: successo.
0: Mai dire mai, mai dire mai, insomma, ci mancherebbe altro. Poi Leclerc l'ho visto
1: Sì, è.
0: carico, ha detto che ce la mettono tutta per fare di nuovo un altro miracolo che lui ha vissuto già altre volte, quindi insomma,
1: Certo.
0: ci proviamo.
2: Tra l'altro, cioè, come diceva Mirko, cioè, non mi interessa che sia la più forte, mi interessa vedere quelle belle battaglie
1: che siano
2: esaltanti,
1: che
2: sta lì che combatte
1: con gli altri.
2: Cioè,
1: certo.
2: Mi interessa poco averci la 2004 per
1: sì,
2: capirci
1: certo.
2: che vinceva ogni gara così, cioè, era anche noioso vederlo alla fine, sì. Sciummi con tutta la sua bravura, tutto quello che ti pare. Ma quando c'hai un campionato combattuto è tutta un'altra cosa,
0: sì. È chiaro,
2: cioè ti tiene attaccata la televisione fino all'ultimo.
0: Hai io,
2: vinto,
0: guarda,
2: hai perso, va bene, cioè, sarebbe molto meglio vincere, però sei lì attaccato fino all'ultimo.
0: Io per esempio, per fare un raffronto chiaro, no, anche dalla situazione, alla sprint io mi stavo a dormire, cioè,
1: sì,
0: inevitabilmente
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: sono due coglioni in fine,
1: sì,
0: anno.
1: Sì,
0: mamma
2: mia, dunque, come dici tu,
0: mi sono esaltato quei due secondi del sorpasso di Leclerc, che poi mi sono riappisolato, no? Perché poi vedi che c'è, non c'è proprio modo di sorpassare, cioè, se non c'avevano veramente 0,2-0,3 di distacco, non ce la facevi a passare quello davanti, cioè veramente sto per te che era una monnezza.
2: Scusami, Mirko, solo una cosa, ma il sorpasso in gara su Piastri di Leclerc con incrocio, che sorpasso,
0: ma a me,
2: cioè,
0: ma è stata una meraviglia assoluta, perciò io dico, la gente, io non so che cacchio vede, che cosa vuole vedere, cosa si aspetta, vabbè, ma poi stiamo a parlare di un'era in cui veramente il bello è la ruota panoramica, quindi figurati.
2: Sorpasso però... da piloti proprio da pilota questo,
0: esatto, sì, sorpasso da pilota. Qua ormai non vai da circuito in circuito, non è che speri il wheel to wheel fra le macchine, il wheel to wheel fra le ruote panoramiche, quindi ho detto tutto. Però di che stava di prima che mo me sono perso il filo, vabbè, vabbè, cioè, niente,
1: siamo,
0: mo sono perso,
1: si sono persi,
0: sì, no, perché stavo a fare un filo sul ragionamento de Monza, insomma, vabbè, la speranza appunto è di lottarla, ah, ecco, sul fatto della sprint di Cocones, no?
1: Sì.
0: La gara, le partenze, tutta quella situazione lì ti tengono, come si dice, sul filo, in tensione, cioè, poi c'è stato un attimo dopo la seconda ripartenza, fino forse a un paio di decina di giri, in cui ho detto acqua,
1: è come
0: siamo
1: sprint,
0: ripartiti,
1: sì.
0: Sono ripartiti i Ducocones. Invece poi dopo il finale, non
1: sì.
0: ti addormi, perché comunque vedi le situazioni, la virtual safety car, e dici, ok, guarda come recupera, guarda quanto sta recupera, quanti
1: certo,
0: secondi recupera,
1: certo.
0: C'ha un secondo al giro più veloce, cioè tu stai lì, stai preso inevitabilmente.
1: Anche
0: no?
1: se non c'è la battaglia, vedi... guardi i tempi e comunque vedi che può arrivare, la battaglia può arrivare.
2: Era impressionante,
1: sì.
2: Recuperava su tutti,
0: Oh, io
2: Hamilton, mi con le bianche stava a recuperare tutti.
1: Sì.
0: Io stavo con il coso con i microsettori, no? Che
1: sì,
0: mi sono fatto
1: sì.
0: l'abbonamento a F1. Vedi i microsettori, tu, cioè, vedevi tutto viola, cioè con la Ferrari era sempre tutto viola,
1: sì.
0: cioè, è una cosa impressionante. Più si alleggeriva e poi più andava, poi è chiaro. L'abbrivio della gomma iniziale ti dava di più, poi dopo un po' plafoni, però cazzo recuperavano tanto in quella prima fase,
1: sì,
0: e con tutti i compound, appunto, per non parlare dell'ultimo stint con la rossa, insomma, no, io a me mi dispiace, cioè, dice, ti è piaciuta, siamo arrivati quarti e quinti, sì è chiaro, la Ferrari deve vincere, deve stare prima e seconda sempre, inevitabilmente. Ma mi è piaciuta la combattività comunque in pista, cioè la macchina in pista c'era, ed è un po' anche il rammarico di Vasseur, che per una volta tanto, devo dirlo, è stato anche critico, dicendo se sapevamo che doveva andare così, forse era meglio usarla in qualifica con la gomma in più rossa. Cioè,
1: certo, certo.
0: In principe la che ti arriva e ti dice così, bisogna dare anche merito. Tante volte gli abbiamo scaricato addosso la monnezza, ma stavolta no, è stato. E quando ha detto non abbiamo estrapolato il massimo da sta macchina, stavolta gli do pure ragione, perché con una qualifica migliore noi da sta macchina tiravamo sicuramente almeno il podio,
1: sì.
0: sicuramente almeno
1: sì.
0: Guarda, non dico tanto il terzo sicuro, ma potevamo fare anche secondo terzo,
1: sì,
0: secondo
1: è vero.
0: Me
1: sì, è vero, è vero.
0: Poi vabbè, poi c'è un rollo tifo dei Radi Rossi, io non lo so,
1: sì,
0: però,
1: ma con i se e con i ma purtroppo non si fa la storia della Formula 1, e quindi è andata così.
0: Come diceva quell'allenatore, arbitro, rigore è
1: quando
0: l'arbitro
1: fischia,
0: quindi...
1: certo, ufficio di Boscov. Allora andiamo verso Monza, domenica 6 settembre, Gran Premio d'Italia, noi torniamo lunedì 7 settembre con Team Radio appunto dalle 10:30. Mirko, Allora, oggi pomeriggio il debriefing sui tuoi canali, yes. F1 come nessuno, poi via via la spicciolata e poi si ritorna in Week Race dalla prossima. Stasera sull'Orux stai?
0: Sì, tutto vero. Una cosa importante per chi ci segue, per chi magari gioca pure al Fanta F1, esatto. Rimanete collegati perché stiamo lanciando Mission 44, una nuova missione per i nostri follower, che già dovrebbe dire tutto.
1: Esatto. C'è qualcosa di giallo.
0: Attenzione, ci sono delle varianti.
1: Marco quindi, Zanutello sta facendo delle cose.
0: Sta facendo il nuovo miracolo, diciamo, l'opera.
1: Ne approfittiamo per salutarlo.
0: Esatto, comunque sarà una vera e propria missione, perché non sarà il classico quello che arriva in, quello che è primo, sarà una vera e propria missione, cioè se sarà il gioco nel gioco.
1: Bisogna tipo una caccia al tesoro.
0: Non tanto, no. Cioè, più proprio cioè, sarà una qualifica, la qualifica porterà poi, c'è tutto un sistema, okay, che abbiamo messo in piedi. Più che altro dico anche la verità, per premiare i meritevoli, nel senso
1: quelli che seguono di più.
0: Esatto, cioè, nel senso, perché poi in fondo tutto questo che facciamo con Marco è proprio per dare qualcosa indietro a chi ci segue, cioè se poi vince quello che sporadicamente, occasionalmente, certo, si mette, certo, là e mette Antonelli Russell come è, dice ok, ti piace vincere facile, bonci bonci bom bom, insomma, ecco. E quindi questa cosa qua. E poi per quanto riguarda invece il discorso di Monza, molto probabilmente per una serie di situazioni per cui sono stato invitato, poi svelerò meglio, perché poi finché non, come si dice, non c'è un nero su bianco, certo, ci credo pure poco, però siamo stati invitati ma fuori, per tutto quello che c'è fuori in varie situazioni esterne al Gran Premio di Monza, sono stato invitato e quindi dovrei essere in giro fuori Monza per quanto riguarda il 6, il giorno della gara, per tutti quelli che sono gli eventi collegati alla Formula 1 che stanno all'esterno,
1: certo,
0: e quindi insomma,
1: vabbè, dai, insomma, ti seguiremo F1 come nessuno, così vedremo quello che combinerai, e poi lunedì ci racconterai tutto quello che è successo. Bene, allora, Mirko, buona giornata, buon proseguimento,
0: buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori,
1: ci sentiamo lunedì 7, sì. Simone, anche con te grazie della partecipazione, ci sentiamo anche con te lunedì 7.
2: Alla prossima,
1: ciao a tutti, torniamo
0: ad Maiora,
1: torniamo lunedì 7 settembre su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad, ciao a tutti.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.
5: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chichi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24, insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chichi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

abbracciate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa schifo anche lo

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
4: Benvenuti a Jazz e dintorni, programma che vi porta nel mondo delle sonorità più morbide e raffinate del jazz. Sono Marco Del Rai e anche oggi vi accompagnerò in un viaggio musicale fatto di sax vellutati, chitarre eleganti e groove che scivolano leggeri in una playlist molto selezionata. Due belle novità all'ascolto. Un ritorno agli anni 80 con Eli Bruna e Sabrita V e Camera Soul pronti con un bel pezzo. Però direi di partire con la musica, che si apre con un grande duo. Il brano fa parte dell'album Larry e Lee, pubblicato nel 1995. Lee Ritenour e Larry Carlton, chitarristi top nella scena jazz fusion e smooth jazz. Li ascolteremo tra poco con After the Rain, suono molto coinvolgente nel sax di Everett Harp. Can You Hear Me? È un pezzo caratterizzato da un groove morbido, ma molto dinamico, brillante, costruito intorno al suono del sax di Harp, un arrangiamento moderno che mescola elementi di smooth jazz, funk ed R&B. Proseguendo nel grande suono, arriva anche la musica di Doc Powell. Il suo modo di suonare è spesso paragonato a quello di grandi chitarristi smooth jazz come Josh Benson e lo stesso Lee Ritenour che avete già ascoltato poco fa. Un ritorno al disco del 2006 che si chiama Doc Powell. Torneremo nelle note di Another Place and Time. Queste sono le canzoni in apertura di Jazz e dintorni. Buon ascolto.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni.
2: Si entra tra poco nel mondo soffice di Grover Washington Jr., una delle sue canzoni più raffinate, una grande collezione di successi, immancabile nella discografia di chi ama la smooth jazz. Questa è Let It All Flow, un misto di sensualità nelle note che ascolteremo tra poco. Si è parlato di George Benson e arriverà una delle due canzoni che troveremo in scaletta. Quindi, amanti di George, preparatevi. La prima è Breezing, andare con leggerezza, lasciarsi trasportare dalla brezza, e descrive perfettamente l'atmosfera del pezzo, morbida, fluida e molto raffinata. Per arrivare poi a metà programma, il singolo che vede protagonista la bellissima voce di Sabrina V e Camera Soul, grandi esponenti nel mondo della musica soul e naturalmente smooth jazz, in questo caso molto soft con The Best Part of My Heart. Sicuramente protagonisti anche nelle prossime settimane, quindi vi rinnovo un buon ascolto di jazz e dintorni.

Si prosegue il nostro cammino nella grande musica. Loro sono i 418 East, nome che deriva dall'indirizzo dello studio dove i due musicisti Rob DeBoer, tastierista e compositore, e Tony Grace, trombettista e filicronista, lavoravano e registravano i primi brani. Pezzo bossa che richiama un pochino la samba in Baba Brasil. Il brano è contenuto nell'album Nocturnal, pubblicato nel 2001. Dopo vi accompagno in un fine settimana a Los Angeles, ancora con il nome che è una grande garanzia nella sua produzione. Immenso, Mr. George Benson, che ritorna come promesso con Weekend in L.A. La canzone che seguirà è il massimo della dolcezza che si possa ascoltare. Un sax soprano nella canzone più famosa di Kenny G, vale dire Songbird. Fatevi cullare al suono soffice del jazz dintorni.

0: Radio Grad.
1: Ultimi momenti di programma. Sax, chitarre, sintetizzatori ed ora anche la tromba. Immancabile, quella di Rick Brown, che suona Chuck Mangione, artista famoso soprattutto per suonare il filicorno. Uno strumento molto simile alla tromba, ma con un suono più morbido e caldo, molto adatto alle atmosfere jazz melodiche. La canzone di Rick Brown è un omaggio a questo grande artista. Il titolo è Doing Everything With You. E per chiudere, come avevo detto in apertura, torna un pezzo molto soft, ma stupendo. La voce di Eli Bruna, che torna con un'atmosfera anni 80 in Hearts of the 80s. Disco che sicuramente troveremo ancora. Una canzone che risalta tutta la sua bravura in Something New. Con quella canzone si chiude l'appuntamento di Jazz e Dintorni. Questa volta è un po' più soft rispetto ad altre puntate, ma spero di aver accontentato un po' tutti con la musica che ho scelto. Ci sentiamo alla prossima puntata. Vi aspetto. Ciao, da parte di Marco Del Vais.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Ciao, sono Eli Bruna e vorrei mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Jazz e dintorni, dove si ascolta sempre solo tanta buona musica. E ora per voi una mia canzone. Enjoy!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: 와.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.